0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quel

Sarà derogati di testa per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi?
1: Cerca canzoni nella hit parade dei nostri anni migliori.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
7: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
8: Ecco un disco del 1900.

0: c'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi. Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1968.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Sintonizzata.
1: Pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1973.

0: 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Valentino Auto. Mobili.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
1: ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i due presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 19 maggio 2026. Oggi la programmazione ci ha rubacchiato 3 minuti, quindi invece dei nostri classici 180 minuti ne avremo 177, però faremo la nostra parte con la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Siamo pronti per passare insieme un'altra bella giornata e sperando che poi alla fine, quando torneremo a casa stasera, potremo dire che si è trattato veramente di una bella giornata. Stavo dando un'occhiata ai dati di ascolto che sono usciti e mi ha colpito molto un numero, cioè quindi la durata media all'ascolto della nostra radio, che nella nostra regione, quindi il Lazio, è la più alta in assoluto. E questo è un, secondo me, un grandissimo risultato. Dunque considerate che l'ascoltatore medio di RTR 99, ti ricordi, resta sintonizzato su questa radio 2 ore e mezza al giorno. Non esiste nessun'altra radio nella nostra regione che possa vantare un dato di questo genere. Cioè questa è proprio sintomo, è un segnale di una eccezionale fedeltà. Quindi non c'è l'ascoltatore di una sola trasmissione. L'ascoltatore di RTR 99 ti ricordi è veramente un ascoltatore di RTR 99 ti ricordi. Poi certo può capitare che alcuni non siano a conoscenza di alcune trasmissioni o non le abbiano mai ascoltate per motivi di tempo. L'esempio, uno si mette in macchina alle 7:15 e arriva al lavoro alle 8:07, tre quarti d'ora della mia trasmissione. Poi spegne la radio perché va al lavoro, in ufficio, al negozio, dove in studio, ovunque, no? E poi ritorna in macchina alle 6 e ascolta un'altra ora e mezza di radio e a quel punto ascolta Andrea Torre. È chiaro che quell'ascoltatore non potrà essere anche un ascoltatore della strana nostalgia di Fabio Martini o degli anni del jukebox di David e Paolo Guarnieri sì, David Guarnieri e Paolo Famiglietti. È chiaro che non potrà esserlo, ma ci saranno anche quelli che accendono la mattina la radio alle 10:30 e poi la spengono, che so, alle 14 e quindi ascoltano solamente Fabio, Paolo, David e non conoscono la mia trasmissione. Missione è quella di Andrea Torre, a differenza del sabato dove RTR 99, grazie anche a Teo Bellia, noi siamo la prima radio in assoluto in tutto il Lazio. Il sabato abbiamo dei dati di ascolto che sono veramente clamorosi. Vabbè, era anche un modo per rendervi partecipi delle varie discussioni che poi si fanno qui in radio in modo poi da portare eventuali altri miglioramenti. Va bene, io vi ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio: 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, messaggi solo ed unicamente scritti e mai vocali. Stamattina volevo iniziare parlando di parità di genere e quindi questo, diciamo, questa situazione un po' strana che si è venuta a verificare soprattutto negli ultimi anni, e si è creato questo dualismo, ma non un dualismo positivo, è un dualismo di confronto, è un dualismo di battaglia: gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e poi tutto quello che c'è intorno, quindi uomini che vogliono essere che si percepiscono donne, donne che si percepiscono uomini, uomini che si percepiscono donne a fase alterne, donne che si percepiscono uomini ma a fasi alterne, orientamenti sessuali che io non dico fatico a comprendere, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io credo che sia un po' difficile riuscire ad entrare in contatto con determinate realtà. Ma ne parleremo tra un po', perché ho bisogno di un po' di tempo a disposizione per sviscerare i miei pensieri. Stamattina invece volevo farvi riflettere su una cosa che credo sia davanti agli occhi di tutti, ed è un dato incontestabile, nel senso è un dato non negoziabile. È un po' come se io vi dicessi 2 più 2 fa 4. Se tu provi a convincermi del contrario, cioè 2 più 2 per te fa 5, io non ti posso dare ragione, ma non possiamo neanche incontrarci a metà strada. Io non posso entrare in una dinamica, in una discussione con te, perché se le tue basi sono questi 2 più 2 fa 5 e tenti di confutare non una tesi ma tenti di confutare la verità, non ha senso discutere con te. Io ti devo ignorare, e nel momento stesso in cui tu pretendi che la tua versione della matematica diventi credibile, io devo annientarti. È un po' come quando si parla dei terrapiattisti, no? Io l'altro giorno ho visto un servizio in televisione, credo fosse delle Iene, non mi vorrei sbagliare, tra due terrapiattisti e un astronauta italiano. Ora, per diventare astronauta non è come diventare speaker radiofonico. Se, per diventare speaker radiofonico, che cosa c'è bisogno? A seconda poi della trasmissione, una voce dignitosa. Dignitosa, non devi avere difetti, ma non tanto di pronuncia, non può essere balbuziente. Cioè, se io un balbuziente può essere astronauta, penso di sì, ma un balbuziente può essere speaker radiofonico? No, è sempre il discorso che facciamo, dei limiti, perché io oggi affronto 25 argomenti nell'arco delle 3 ore, se fossi balbuziente ne potrei affrontare 15. Ma non è un atto d'accusa, una considerazione negativa di chi balbetta, o a Roma si dice zagaglia. No, ragazzi, è semplicemente che certe cose non si possono fare. Quindi nel momento stesso in cui tu pretendi che la tua versione possa avere visibilità, io ti devo anche ridicolizzare. Dicevo di questo incontro che c'è stato, di questo servizio tra questi due terrapiattisti e l'astronauta, e io ascoltavo quello che dicevano questi due terrapiattisti, a volte anche in maniera verbalmente violenta, verbalmente aggressiva, no? E pensavo tra me e me, no? Ma queste persone che tipo di cultura hanno? Cioè, che tipo di conoscenza reale hanno per poter affermare che la Terra è piatta? Oh, sia chiaro, va bene tutto, per me può pure dire che la Terra è quadrata, che la Terra è a forma di piramide, mi va bene tutto. Lo dici, il problema è quando tu pretendi che questa cosa sia accolta come verità da parte di tutti. E io la sensazione che ho avuto era quella di due, col massimo rispetto per una determinata professione, è di due pizzicaroli che si confrontavano con un esperto. Un po' come quando qualche giorno fa stavo parlando con un mio amico cardiochirurgo, e eravamo a cena insieme e dice: ma sai qual è la cosa che oggi mi fa maggiormente incazzare quando tratto alcuni pazienti che vengono da me perché hanno dei problemi, accompagnati, che so, dal figlio, dalla figlia, dalla moglie, dal marito? Il problema è che io effettuo la visita, vedo se ci sono eventuali problemi, se capisco che c'è bisogno di approfondire, chiedo altri esami, e c'è o la persona che ho visitato, ma più facilmente le persone che sono accanto a lui, che dicono: ma guardi dottore, guardi professore, io effettivamente ho guardato su internet e non pensa che sarebbe meglio, ho chiesto all'intelligenza artificiale, non pensa che sarebbe meglio? E io, mi diceva lui, cioè ho studiato una vita, ho 60 anni, ho operato non so quante migliaia di persone al cuore, arriva uno che fa nella vita il pizzicagnolo, ma con tutto il rispetto per il pizzicagnolo, che ha controllato sull'intelligenza artificiale, ha inserito: allora, mio padre ha il fiatone, ha questo, ha questo, ha questo, e l'intelligenza artificiale automaticamente ti fa una diagnosi. Cioè, tu vieni da me che ho studiato una vita e mi vieni a dire se forse non sarebbe meglio affrontare l'eventuale problema di mio padre attraverso il risultato di quello che mi ha detto l'intelligenza artificiale. Noi purtroppo questa, ragazzi, è la situazione di oggi. Quindi ci troviamo con due, se io fossi andato in una salsamenteria, guardate, salsamenteria è bellissimo, oggi sono praticamente scomparsi quei negozi che avevano sopra l'entrata la scritta salsamenteria, oppure che so, drogheria, cose di questo genere, non ci stanno più, salsamenteria, drogheria. Io entravo in una salsamenteria e mi trovavo quelle due persone che in televisione venivano spacciate come terrapiattiste, e me le trovavo con una vestita con tipo un grembiule bianco, con la matita sopra l'orecchio, e io facevo: ormai mi fa 2 etti di mortadella, e quello mi metteva 2 mortazza, mi fai 2 etti di mortazza, quello tagliava 2 etti di mortazza, e io: sono 2 etti e 20, che faccio? Lascio, vabbè, lascio, ormai ci hai provato pure stavolta, vabbè. Ah, poi incartava la mortazza, si toglieva la matita dall'orecchio, scriveva sul pezzo di carta il prezzo fatto a occhio, chiaramente fatto a occhio, andavo alla cassa dove c'era la moglie panzona del pizzicagnolo, perché la moglie del pizzicagnolo era sempre panzona, se ci avete fatto caso, non c'era una moglie del pizzicagnolo magra, manca a morire, cioè, tu pagavi regolarmente, ecco, mi aspettavo quello. Oggi noi vediamo che ci stanno due pizzicaroli, pizzicagnoli, come li volete chiamare, chiamate, che stanno lì e dissertano confrontandosi con un astronauta del fatto che la Terra sia piatta, che quello non c'è. Vabbè, signori miei, un minuto e 33 secondi, torno con voi e parliamo di parità di genere, o meglio parliamo dell'antico confronto tra uomo e donna.
1: RTR 99 ti ricordi?
7: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi?
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
11: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiama del prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Roma

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:17 minuti primi e qualche secondo. E allora, intanto facciamo subito gli auguri a Gianna, che oggi compie 48 anni, è il marito Diego che ci informa della cosa. E quindi Gianna, considera che tra 2 anni hai un grande vantaggio. Entri nel decennio più bello per una donna. Oddio, non che gli altri siano brutti, ci mancherebbe altro. La donna fra i 50 e i 60 raggiunge un giusto equilibrio tra maturità, bellezza, fascino, avvenenza. Poi, signori, non è che qui tentiamo di vendere l'acqua ai venditori di cozze,

sapere, così no, almeno ci rendiamo conto. E poi c'è un ascoltatore che dice: io sto più con te che con mia moglie. Amico mio, si chiama coming out, si chiama coming out. Vabbè. E in parecchi mi avete inviato una fotografia di una salsamenteria che hanno aperto in centro, ma è una salsamenteria moderna, capito? Cioè non è bello, è un bellissimo locale, bello quello che ti pare, però la vecchia salsamenteria, vi ricordate quelle insegne che avevano il cassone e poi dentro c'erano le luci al neon, il plexiglass bianco, e sul plexiglass bianco applicate delle lettere di plastica di colore diverso, potevano essere rosse, blu, così, in modo che si illuminava il neon, lo sfondo bianco permetteva alle lettere di risaltare. Quelle vecchie insegne di una volta, no? Bellissime insegne, proprio, che oggi trovi magari in qualche negozio di modernariato. Vabbè, allora, parità di genere. Io a volte mi chiedo, no, ma com'è possibile che ormai da un po' di anni a questa parte appena dici una cosa ad una donna automaticamente vieni considerato un uno che pratica il patriarcato, vieni considerato un maschilista? Ma parità di genere significa parità di genere, cioè è il concetto stesso di parità sul quale volevo fermarmi un attimo. Che significa parità? No, perché il contrario di parità è disparità. Quindi sono d'accordo con voi, effettivamente, guardando la nostra storia, guardando la nostra società, l'uomo ha sempre avuto un ruolo predominante rispetto alla donna. Pensiamo al concetto proprio di pater familias, andando nell'antichità, ma arrivando anche un po' più vicini ai giorni nostri, no? Quindi l'uomo è quello che lavorava, la donna era quella che stava a casa e cresceva i figli, l'uomo aveva diritto di voto, la donna ha avuto questo diritto tanto tempo dopo. Non è che stiamo parlando di una fesseria, no, stiamo parlando di una cosa vera e reale. Evolvendoci, andando avanti e capendo che in realtà le differenze non c'erano, sarebbe stato profondamente sbagliato per una società rinunciare alle capacità della donna, qui parlo proprio dell'essere donna, quindi non della singola persona, e quindi una società che fa a meno delle caratteristiche in termini professionali, lavorativi, politici, le donne, è una società monca, è una società che si sta praticamente amputando una parte per difendere il solo ed unicamente gli uomini. Quindi fortunatamente oggi non è più così. Oggi noi troviamo donne che sono orgogliosamente e meritatamente in ruoli che sono di vertice, che sono entrate in settori dove fino a 30 anni fa, 40 anni fa era impensabile immaginare che una donna potesse essere a capo, faccio un esempio, di una stazione dei carabinieri. Oggi capita, no? Se io vado in una stazione dei carabinieri per presentare una denuncia, il fatto che ci sia il carabiniere uomo o donna, che me frega, cioè non ci faccio neanche proprio caso. E questo vale chiaramente in tantissimi settori. Vado in ospedale, devo fare delle analisi, devo essere visitato, e arriva una figura professionale che può essere un dottore e una dottoressa, ma a me non cambia nulla. Però questa parità di genere, poi quando la vai a confrontare, la vai ad applicare alla vita quotidiana, ti rendi conto che in alcuni casi può essere difficile.

0: Mentre la donna è abituata alla figura del ginecologo, l'uomo che ha sempre avuto una minore attenzione alla cura del proprio apparato genitale. Perché la verità, anche questo c'è da dire, no? La donna, complice anche lo sviluppo, le prime mestruazioni, generalmente fin da bambina viene portata alla visita ginecologica e molto spesso il ginecologo era un uomo, molto spesso, ma non c'è mai stato alcun tipo di problema. L'uomo invece va a effettuare una visita solamente in presenza di problemi. E io non ne parlo apertamente, ma perché voglio confrontarmi anche con voi, voglio sapere quello che ne pensate. La classica visita dal proctologo dopo i 50 anni, bisognerebbe controllare noi uomini la prostata, e sapete perfettamente il modo in cui si controlla la prostata, e quindi sì, c'è bisogno di questa palpazione, e quindi vai dal medico, ti metti in una posizione che per alcuni, non per tutti, risulta essere un po' innaturale. Il medico indossa dei guanti di lattice e lubrifica generalmente il dito medio con un gel, tac, e inserisce dove generalmente si inserisce la supposta. Io non so voi, ma se fosse un medico donna ad effettuare una cosa di questo genere, personalmente mi imbarazzerebbe di più. Poi magari è un mio limite, attenzione, non vi sto dicendo che sia giusto, è un mio limite. Una donna è fin da piccola è abituata invece ad essere controllata da un medico uomo. Quindi, come vedete, certe considerazioni legate alla parità di genere applicate alla vita quotidiana non sono così facili. Cioè, se noi vediamo una coppia e diciamo: ammazza, guarda che figa sta a quercesso. È una cosa. Provate a dire il contrario. Ammazza, guarda quel figo sta con quercesso. E no, ragazzi, diventa body shaming. Cioè, tu puoi dire che un uomo brutto sta con una donna molto bella ed è un sorriso, perché è quella, no? No. Vabbè, ci avrai i sorti. Se un uomo molto brutto sta con una figa, è perché c'hai i soldi. Provate a dire a un uomo molto bello che sta con una donna molto brutta, provate a dire una cosa di questo genere. Non lo potete fare. Semplicemente non lo potete fare. Perché ci sono degli stereotipi che oggi ci fanno sorridere. Allora, le donne che ripetono in continuazione, gli uomini sanno fare una cosa sola per volta. Ed è vero, ragazzi. È davvero, cioè non è una cosa falsa. Oggi, utilizzando una terminologia moderna, se vogliamo, legata all'informatica, no? Noi donne siamo multitasking, noi donne sappiamo fare più cose insieme, voi uomini una cosa per volta. È vero, cioè, è vero, ma non è che l'uomo si incazza se gli dici una cosa di questo genere. Assolutamente, assolutamente. E quando senti una donna che dice: mamma, tanto gli uomini non ti ascoltano, non ti ascoltano, è una cosa normale. Quando gli uomini vengono accusati di non trovare niente in casa, pure questo è vero, è verissimo, è normale. Al contrario, se provi anche tu ad affermare o a pronunciare certe frasi, anche questi rappresentano degli stereotipi, no? Io, per esempio, dico spesso: ma le donne guidano male, ma quando è un dato di fatto, cioè il fatto che le donne mediamente guidino peggio degli uomini, ma non è una mia considerazione, è un dato di fatto. Ma questo non vale, no, non vuol dire che tutte le donne guidino male. così come non è vero che tutti gli uomini non ascoltano, così come non è vero che tutti gli uomini non sanno fare più cose insieme, così come è vero che non tutti gli uomini non trovano nulla in casa. Però noi uomini accettiamo questa cosa con il sorriso. Le donne si incazzano. Tu prova a dire ad un uomo, ma uno che c'ha 40 anni, ok? Quindi diciamo un uomo insomma che già comunque dovrebbe avere una certa esperienza, però dire, ma quello è un immaturo, è un immaturo, ma quello è un immaturo. Prova a dire ad una donna, quella è un'immatura, perché se tu dai un giudizio di questo genere su una donna, automaticamente la donna lo prende come un giudizio pesante sulla sua stabilità emotiva. Provate a dire ad un uomo, ma quello si veste de merda, quello si veste de merda, ragazzi, quello si veste de merda. Verso una donna invece vai a colpire delle aspettative sociali che sono molto oppressive. E se tu dici, ma guarda, tanto guarda, quello pensa solo al sesso, e una donna che pensa, dice, quella pensa solo al sesso, no, c'è un gergo, oggi si chiama slut shaming, così come dice, quel papà fa il babysitter, mazza che bravo, il papà fa il babysitter, quella mamma fa la babysitter, no, non si può fare, perché è come viene considerato offensivo, perché implica il fatto che prendersi cura dei figli non sia il suo ruolo naturale, anzi le è stato negato di proporsi nella vita sociale. Ma vedete, parlare della parità di genere e parlarne anche un po' con il sorriso sulle labbra, come sto facendo io oggi, da una parte è importante, dall'altra bisogna specificare che la vera parità non è quando tutto è 50-50, la vera parità è quando il totale di tutto è 50-50. Quindi ci sono delle cose nelle quali l'uomo può valere 70 e la donna 30, e delle altre cose nelle quali la donna può valere 70 e l'uomo 30. Quindi se noi tendiamo a tirare una linea, no? Pac, e diciamo che tutto deve essere al 50%, da una parte premiamo quando non c'è merito, e dall'altra invece puniamo quando il merito ci sarebbe, e alla base resta una grande insoddisfazione. Quindi noi dobbiamo fare riferimento al conteggio totale, e la parità si raggiunge attraverso il rispetto delle nostre diversità, perché uomini e donne non saranno mai uguali, mai, ed è proprio questa diversità che ci attrae reciprocamente. Che poi, e questa è una cosa che forse giusto una radio come la nostra, è giusto in uno spazio come il nostro, possiamo dire, lo dico alle donne che hanno diciamo delle speranze e hanno anche delle attese che regolarmente vengono deluse, fatevi questa domanda, ok? Allora, voi donne chiedete a noi uomini di essere gli uomini che voi vorreste noi fossimo. È una costruzione sintattica che deve basarsi anche su una discreta conoscenza della lingua italiana, e tutto questo è gratis su RTR 99, ti ricordi, perché mi piace rammentare il fatto che noi siamo gratis in quanto non vi chiediamo soldi, non facciamo questo, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Signori, cioè, se voi donne non capite una cosa, il materiale umano maschile che avete a disposizione dà dei risultati ampiamente superiori rispetto a quella che è la nostra qualità. Cioè, pensateci bene, rifletteteci bene, ok? In Italia ci sono alcuni milioni di uomini che frequentano OnlyFans, e ci sono alcune decine di migliaia di donne che offrono i loro servizi su OnlyFans. Una volta si chiamavano zoccole, oggi si chiamano creatrici di contenuti, e va bene, ok, non, anche questo faccio finta che mi vada bene. Ma quando ci sono milioni di uomini che pagano per masturbarsi dopo aver ottenuto la foto di un piede, ma voi, ma siate sinceri voi donne, ma tutto sto fatto che volete diventare pari a noi, ma siete convinti che rappresenti un affare per voi stesse?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ti ricordi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
12: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
13: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
14: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:38 minuti primi e qualche secondo. Mentre stavo interagendo con una mia amica che mi aveva scritto e io, cioè per impormi come uomo e come maschio, le ho risposto stai zitta, e chiaramente poi ci ho messo dei sorrisini perché deve essere una cosa e stiamo scherzando su questo fatto, però effettivamente ma solo per capire bene come funzionano certe cose, no? In una coppia formata da un uomo e da una donna, perché oggi devi specificare, ragazzi, cioè, oggi quando parli di una coppia devi specificare, una coppia formata da un uomo e una donna, quindi un tipo di coppia, poi possono esserci tante altre coppie, no? Cioè ci può essere l'uomo, la donna con la donna, poi c'è l'uomo che sta con un altro uomo, ma l'uomo si percepisce come donna. Eppure qua, attenzione, non trans, ok? No, l'uomo che io credo che mettersi a nudo, raccontare e parlare delle proprie debolezze sia poi un modo anche per capire di non essere soli. Tante volte vi ho detto che questo spazio radiofonico per me serve come una seduta da uno psicologo, no? E anche le nostre povertà culturali, i nostri limiti di conoscenza, no? Parlarne non è... Quando io utilizzo il termine ignorante, bisogna vedere in che contesto tu pronunci un aggettivo di questo genere. Cioè, io ad esempio posso dire, ma guarda, non... parliamo di scacchi, per dire, no, guarda, sono ignorante in materia, e quindi ignorante viene utilizzato nella maniera corretta. Ignorante, dal latino ignorance, colui che non sa, colui che non conosce. Io posso parlare con una persona e questa persona mi risponde in maniera maleducata, e quindi dico, mamma mia, quanto sei ignorante, e do un senso diverso, un significato diverso a quello stesso aggettivo, no? Quindi essere, io su certe cose mi dichiaro totalmente ignorante, ma non vuole essere un insulto a me stesso, è una considerazione di una realtà. E io, sai, un uomo che sta con un altro uomo trattasi di coppia omosessuale. Fino a qui ci arriviamo tutti quanti, no? Non è poi così difficile, non c'è bisogno che vi faccia un disegnino. Ma un uomo che sta con un altro uomo, che però si percepisce come donna, continua ad avere le sembianze di un uomo, il rapporto come lo possiamo definire? Una coppia gay? Però la coppia gay è tra un uomo e un uomo, in questo caso è tra un uomo e un altro uomo che però si percepisce in quanto donna. Con esempi di questo genere io forse riesco a farvi capire il significato di quel più alla fine della sigla LGBTQIA+, quel più vale tutto, quel più vale tutto. Io sono un uomo che ha una relazione con un altro uomo che si percepisce come donna. Però se si percepisce come donna, non è più una coppia gay. Non può essere considerata una coppia gay. Quindi è molto difficile. Però rimanendo in un ambito, diciamo, più tradizionale. Oh, attenzione, tradizionale. Cioè, io ho parlato di tradizione, non ho parlato di normalità, perché devi fare attenzione anche agli aggettivi che... Se io definisco una coppia eterosessuale come una coppia formata da un uomo e una donna, come una coppia normale, no, questo significa che le altre coppie sono normali. Oggi bisogna fare attenzione. Cioè, la querela sta lì dietro l'angolo, eh? Cioè, c'è qualcuno che si può arrabbiare se dice... Invece parlo di coppia più tradizionale, va bene? Allora lo chiedo a voi, se siete sposati, se siete conviventi, non se siete fidanzati, perché vedete, il fidanzamento è quello stato della nostra vita che ci permette di vedere le cose in maniera diversa, perché non si affronta la quotidianità, che è quella che finisce la carta igienica e non la cambi, o quella del bicchiere con gli spazzolini che tu hai sempre messo a destra e poi viene spostato a sinistra. Non parlo proprio della quotidianità, la quotidianità vissuta giorno per giorno dentro casa, ok? Che può essere, ripeto, convivente, può essere sposato, non è importante. Allora lo chiedo a voi, ma dovete essere sinceri. Dovete essere estremamente sinceri, ok? Però mi dovete anche dire se siete uomo o donna, ok? All'interno della vostra coppia, a all'interno della vostra famiglia. Chi comanda? E comandare non è una cosa brutta, attenzione, chi comanda? Me lo fate sapere? Però dovete dichiararvi: sono uomo, comando io. Sono uomo, comanda mia moglie. Sono donna, comando io. Sono donna, comanda mio marito. Me lo fate sapere? Per favore. Ma prendiamo qualche messaggio così al volo, proprio di prima mattina alle 7.44. 338 99 00 99 0. Non si accetta il pareggio. Ragazzi, non si accetta il pareggio. Cioè, messaggi della serie siamo alla pari non si accettano. Perché in una... Un rapporto sentimentale comunque è un po' quello che capita su una nave, ok? Ragazzi, su una nave c'è bisogno di una persona che, sia chiaro, da sola non può fare tutto, ma nel momento in cui si devono prendere decisioni importanti, le decisioni non devono essere collegiali. La decisione finale deve essere di una sola persona. C'è un comandante su una nave, c'è un comandante su un aereo, c'è una persona che guida la macchina, ok? Quindi all'interno di una famiglia ci deve essere una persona in grado di prendere le decisioni, anche condivise, ascoltando, ma alla fine ci deve essere una persona che prende quelle decisioni. Allora, all'interno di una famiglia, all'interno della vostra famiglia, sinceramente, 338 99 00 99 0. Chi comanda? Ecco qua, vi leggo i messaggi. Sono cristiana e comando io. Sono un uomo, comanda mia moglie. Sono uomo, a casa comanda mia moglie. Sono Fabio, uomo, a casa comanda mia moglie. Poi aggiunge, se non sto attento, mi mena pure. Comando io, ma faccio quello che dice mia moglie. Comanda mia moglie per certe cose, io per altre. Questo chiaramente non viene conteggiato, perché vi ho detto che la parità non è possibile. Sono uomo su alcune cose io, tutto il resto mia moglie. Su alcune cose, cioè, nel senso, decidi di allacciarti prima la scarpa sinistra che quella destra, cioè, se sono queste le cose sulle quali comandi tu, posso pure. Sono uomo, comanda lei. Dunque, ovviamente, mia moglie. Sono un uomo, 58 anni, comanda lei. Sono uomo, comanda la mia compagna. Sono uomo, ma ti dico, un 60-40 per me. Bello, questo lo conosco pure. Cioè, la cosa bellissima è che questo mio amico, che è un coglione, io conosco perfettamente, conosco anche perfettamente la moglie e li ho visti insieme. Cioè, lui dice: io comando 60 e 40, ma lo conosco pure. Cioè, che stavo per dirvi. Cioè, vabbè, non dico, ma cioè, lo conosco pure sto coglione, capito? E gli voglio pure bene, capito? Conosco bene anche la moglie, mi dice 60 e 40. Guarda, ti dico una cosa, ma proprio perché conoscendovi, se ti lascia un 20%, ma te deve lasciare un 20% se è generosa. Quasi sempre comanda mia moglie, sono uomo e comanda mia moglie. Oh, niente, ragazzi. Sono uomo e i pantaloni. Sì, aspetta, dice: sono uomo e i pantaloni li porto io. Che significa? In tanti portano i pantaloni. Comando io perché lo ha deciso lei. Penso di comandare io, ma decide lei. Ecco, queste sono le cose che mi fanno, che rappresentano la vita. Non c'è niente da fare. Cioè, noi sono donne. Guarda, questa Paola, questo vi fa capire. Le donne che c'hanno proprio un'altra marcia. È come quando io ricordo che in casa avevamo tanti anni fa una 127, e la 127, mi sembra, qualcuno magari che ha maggiore memoria del sottoscritto, maggiore conoscenza, era una 127 special, 4 marce, 913 cilindrata. E quando tu andavi in autostrada, avendo solamente 4 marce, si sentiva il motore che avrebbe avuto bisogno della quinta, ok? Poi, dopo un po' di tempo, un mio cugino si è comprato un'altra 127 che aveva la quinta marcia, e In quel caso sentivi, a donna c'è una marcia in più, ragazzi. Senti, qui dice: sono donna e fingo comandi mio marito. Questa, ragazzi, cioè questa è la cosa. Sono donna, la donna, ragazzi, ha proprio questa grandissima capacità. Il fatto di pensare all'uomo di essere lui a prendere le decisioni. Ma la donna in questo, ragazzi, da una parte è infingarda, è truffatrice, è furba, capite? È un incrocio tra una faina e una volpe, perché la donna in realtà la decisione l'ha già presa, ma attraverso un ragionamento che i filosofi considererebbero come presocratico. Pure questo è gratis, alle 7.49 su RTL 99, ti ricordi? Arriva a farti pensare che quella decisione che lei ha già preso, l'hai presa tu. E noi uomini siamo veramente convinti di essere stati quelli che hanno preso la decisione, ma lei la decisione già l'aveva presa. Attraverso il ragionamento ti porta a pensare che sia tu a farlo, quindi nelle famiglie che funziona e vanno avanti, ragazzi, è così, ma è così perché noi uomini in realtà ci fidiamo molto più spesso di una decisione presa da una donna piuttosto che delle decisioni che prendiamo noi. Ma è questo perché siamo pure un po' figliacconi, della serie demandiamo le responsabilità. È per questo che io dico alle donne: non ve fate infinocchiare dalle femministe. Che voi conoscete una femminista che ha un matrimonio di 30 anni alle spalle? Allora, generalmente le femministe o sono sole o hanno una collezione di rapporti falliti dopo aver messo insieme una serie di casi umani che, insomma, voglio dire, io non ci vorrei manco a prendere uno spritz con uno che ha deciso di vivere parte della sua vita con una femminista. Quindi quello che io vi faccio capire, tento di farvi capire, ragazzi, anzi ragazze, e lo dico ragazze perché poi una donna è ragazza appena nasce ed è ragazza a 95 anni, quindi non cambia. Ve lo dico ragazze, ma sto fatto la parità, ma vi rendete conto che cercando la parità e volendolo a tutti i costi rinunciate a qualche cosa?
2: RTR 99, ti ricordi.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
15: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio tutto incluso.
15: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99, ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7.53 minuti primi e qualche secondo. E c'è qualcuno che dice: però bisognerebbe fare degli esempi su questo discorso della parità e sul fatto soprattutto che le donne comandano. Ma ve ne faccio uno. Prima però devo dire che ho parlato della 127 col motore 903 di cilindrata 4 marce. Ragazzi, se noi facessimo una radio chiamata Radio 127, forse diventeremo la prima radio in Italia. Ho parlato della 127, mamma mia, ma è stata così amata come... Sulla 127 possiamo dire una cosa? Non so se siete d'accordo con me. Ma ve la ricordate l'allestimento rustica della 127? Cioè, tra l'altro vorrei conoscere chi è che ha avuto l'idea di mettere un nome come nome rustica. Poi oggi un'auto che che ti sei fatto? Guarda, mi sono fatto, c'era la 127 Special, la 127 Sport e poi c'era la 127 rustica, che credo che oggi, tra l'altro, sul mercato dell'usata, se ci fosse una 127 rustica, credo che avrebbe anche un certo valore, no? Quindi non, vabbè. Allora, un esempio di come in una famiglia comunque sana una donna riesce a comandare, ma attenzione, anche attraverso dei cambiamenti radicali della realtà. Vi dico, allora, uno, dunque, qualche tempo fa, dunque, mia moglie come sport paralitica canottaggio, e quindi si va ad allenare spesso sul Tevere e così via. Ogni tanto partecipa a delle manifestazioni con il suo gruppo. Un po' di tempo fa mi fa: senti, guarda, ti voglio dire una cosa, ma il 23 maggio 23 e 24 maggio, insomma, sarebbe sabato e domenica, a Venezia c'è la Voga Longa e mi piacerebbe tanto andare a... C'è stata anche l'anno scorso, è una bellissima manifestazione, no? Quindi, però il 23 maggio è anche il nostro anniversario. E io, chiaramente, che pensavo di essere più furbo, perché noi uomini abbiamo pure questa cosa che noi crediamo di essere più furbi. Io nel frattempo già avevo visto il calendario. 23 maggio, comunque quel fine settimana lì, non si sapeva ancora quando ci sarebbe stata la partita, comunque quel fine settimana lì a Torino, ultima giornata di campionato, il derby irrinunciabile. E io ancora non avevo comunicato che il giorno del nostro anniversario sarei andato a Torino per il derby. Attendevo il momento adatto. Ho detto: viva Dio, ragazzi, Gesù Cristo, veramente tu mi hai dato un segnale della tua esistenza. A quel punto ho detto: beh, certo, te ne vai proprio il giorno del nostro anniversario, un po' mi dispiace, però sai che c'è, ci tieni tanto a questa Voga Longa, ma sì, dai, senza, ma vai, ma davvero, sì, ma dai, che cavolo, poi tanto festeggiamo magari il giorno prima, il giorno dopo, ma poi dopo 20 giorni andiamo in ferie, dai, c'è un modo e maniera di festeggiare. Ah, va bene, allora mi aiuti a prenotare l'albergo? Sì, va bene, ok, partiamo da parte, vabbè, tanto ta, contenta, quindi parla subito con le sue amiche. Sì, ok, allora vengo pure io, c'hanno la loro chat, tutte canottiere nel senso che fanno canottaggio, no, stanno canottiere. E dopo qualche giorno dico: senti, guarda, ma tanto visto che tu vai, io vai a Venezia, io vado a Torino al derby, perché c'è il derby. E dico: sì, c'è il derby, ma tu lo sapevi che c'è il derby? Ma non ci avevo pensato. Ah, ecco perché tu mi hai detto che potevo andare a Venezia, perché in questo modo tu potevi andare al derby. No, dico, chi? Ci ho pensato dopo. Da quel momento in poi è cominciato un lavorio ai fianchi. Ogni giorno, sapete, è presente la goccia cinese, è presente uno stillicidio. Alla fine, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che è successo ieri sera, ve lo dico perché è fresca, che noi quest'anno, il 23, non festeggeremo il nostro anniversario di matrimonio insieme, perché io ho deciso di andare al derby. Ma dico, guarda, non è andata così, sei stata tu che mi hai detto che volevi andare alla Vocalonga e io solo dopo, mentendo, ho pensato che ci sarebbe stato il derby, quindi a quel punto mi sono sentito libero di andare. No, ragazzi, no, piano piano, giorno dopo giorno, lei ha conquistato terreno, centimetro dopo centimetro, centimetro dopo centimetro, e siamo arrivati che è successo questo. Quindi quest'anno non si festeggia il derby, perché tanto tu sapevi, non si festeggia l'anniversario, perché tanto tu sapevi che saresti andato al derby. È capitato questo, ma tu hai già deciso di andare al derby. Quindi, signori, se adesso è diventata colpa mia, e io l'ho accettata questa cosa. E io l'ho accettata. Accettato. Cioè, come vedete, questa è la dimostrazione provata che quando ti vogliono, quando tua moglie ti vuole scartavetrare i testicoli, ma con, perché iniziano con la carta vetrata a grana grossa, no? Poi passano a quella sempre più fine, fino quasi a consumarti del tutto, e tu, se vuoi avere salva la vita, sei costretto ad accettare. Ragazzi, c'è niente da fare, c'è niente da fare. Che poi mi sono sempre chiesto, allora, in una coppia gay chi comanda? O in una coppia lesbica chi comanda? No, perché questa è... è una, ma non ho risposta.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
21: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
22: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
23: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
24: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
23: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. E, sempre tornando a parlare della 127, effettivamente è vero, la chiave della 127 spesso era uguale alla chiave di altre 127, o comunque molto molto molto simile. Noi in casa abbiamo sempre riso di questo fatto, perché mio padre è stato una persona onesta ai limiti del coglione, e devo dire che tra le cose che mi ha insegnato, poi alcune cose poi nella vita le ho fatte in maniera diversa, però una delle cose che mi ha insegnato è stata sicuramente l'onestà. E quindi cioè, quando è successa questa cosa, noi ci siamo letteralmente ammazzati alle risate e l'abbiamo continuato a prendere in giro fino a quando poi non se n'è andato. Dunque, mio padre aveva una Panda. Qualcuno si ricorderà le prime Panda uscite, la Panda 30, motore bicilindrico raffreddato d'aria, mi sembra fosse 650, macchina che prende, tu facevi il pieno e poi te ne potevi fregare dello stretto de Hormuz, da crisi petrolifera, degli aumenti della benzina, perché quando tornavi a fare benzina era passato un triennio. Un triennio. Comunque, Panda 30, color, noi in casa lo chiamavamo cacchina, color cacchina. Avete presente quel, ve lo ricordate quel beciolino, che poi adesso ultimamente è anche un po' tornato di moda, però quel beciolino tipo caffè e latte, era color cacchina, color cacchina. E mio padre, che era insomma, non, quando andò a comprare questa macchina, quella era la Panda che vendevano senza sovrapprezzo, cioè te la davano di color cacchina, e mio padre prese la macchina color cacchina e è andato a fare la spesa, così è tornato al parcheggio e ha, non esistevano i telecomandi, non esisteva niente, no, quindi c'aveva le buste della spesa, io non ero presente alla cosa, mi è stata raccontata, e ha cominciato ad aprire la Panda e non gli si apriva, porca miseria. Mio padre, considerate un gigante, 1,90 m, 120 kg, una forza erculea, una cosa, ha cominciato a smadonnare tutti i santi del paradiso, perché non si apriva la porta, no, la portiera, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Alla fine ha aperto sta portiera, non so come, alla fine ci è riuscito, ha aperto, e pensava fra sé e sé che sarebbe dovuto andare da un amico per far sistemare il blocchetto, perché l'aveva forzato e non si apriva. E mentre sta salendo in macchina arriva un altro signore che fa: mi scusi, ma questa è la mia macchina. Mio padre fa: com'è la sua macchina? Dice: questa è la mia macchina. E in pratica avevano una macchina identica, quella di mio padre stava spostata poco più in là, e lui aveva aperto con la chiave la Panda di questo signore, sfondandogli il blocchetto. Ora, fortunatamente, chiaramente, se sono fatti quattro risate, il signore ha capito perfettamente, anche perché non è che uno va a rubare una Panda con le buste della spesa e così via, ha capito la cosa, era di un paese vicino, si sono fatti quattro risate. Poi non so esattamente come sia andata, ma credo che mio padre gli abbia pagato il blocchetto. Non so neanche se poi questo signore abbia voluto i soldi del blocchetto, però l'abbiamo sempre preso in giro questo fatto che lui stava tentando di rubare una Panda. Infatti ogni volta che si sentiva al TG qualche notizia, allora rapina in banca, furto, e noi dicevamo: i tuoi colleghi, l'abbiamo sempre preso in giro per questo fatto. Vabbè. Vabbè. E un'altra volta fece una cosa che questa pure, ma ci fece divertire da morire. Sai, quelle cose di famiglia che ognuno c'ha. Allora, mio padre esce e torna a casa, pioveva, esce con l'ombrello e torna a casa con l'ombrello. E nessuno ci fa caso. Poi appena si entrava dentro casa, noi sulla destra avevamo un oggetto che oggi credo che nelle case sia completamente scomparso: il portaombrelli. Cioè, voi in casa avete ancora il portaombrelli? Io, a casa nostra, avevamo il portaombrelli. Io ovviamente oggi a casa non c'ho più il portaombrelli, e quindi mio padre prende e mette questo portaombrelli. Quindi dopo un po' di tempo lui esce con mia madre, pioveva, quindi prendono l'ombrello, tornano a casa dopo un po' e stavano discutendo mio padre e mia madre. Non è che poi in una famiglia, noi stavamo lì, loro discutevano. Che cosa era successo? Non si sa come mio padre, e non si sa neanche dove fosse andato, era andato da qualche parte, ha appoggiato l'ombrello, quindi era andato via e ha ripreso l'ombrello, ma non aveva preso l'ombrello suo, ne aveva ripreso un altro. Ma in quel momento, quando è uscito, non pioveva, quindi non aveva aperto l'ombrello, e lo ha riaperto a distanza di 15 giorni, 20 giorni, un mese, quando ripioveva, e aperto l'ombrello si sono accorti solamente una volta aperto che sull'ombrello c'era la grande scritta "onoranze funebri". Era un ombrello di onoranze funebri, non si sa bene dove lui avesse scambiato questo ombrello con qualcuno, e quindi qualcuno l'ha incontrati: "Oh, ma che c'hai, l'ombrello dei pompe funebri", cose di questo genere. Vabbè, cose così di famiglia. Intanto mi fa piacere ricordare cose anche stupide, che però fanno parte comunque del mio passato, perché poi la radio è confronto, la radio è confronto, la radio è racconto. Allora, parlando di cose che sono incontestabili, io faccio una domanda, io la risposta ce l'ho, Oh, sia chiaro, io la risposta ce l'ho. Ma qualcuno dovrebbe essere così gentile da spiegarmi come possa essere possibile che a Roma, ma non solamente a Roma, adesso parlo chiaramente della mia città, siano in netto aumento i cosiddetti mini market e all'interno trovi dei bengalesi. Ecco, mi chiedo come possa essere possibile tutto questo. Quindi un bengalese che è un poveraccio, ma attenzione, non perché è bengalese, perché è poveraccio, che apre un negozio, molto spesso con una vetrina, a volte due, tre vetrine, quattro vetrine, dentro pieno zeppo di merce, lui che a malapena parla l'italiano, che sta aperto praticamente H24, tasse? Boh. Affitto? Boh. Incassi? Boh. Ecco, qualcuno dovrebbe essere così cortese da spiegarmi il fenomeno, che cosa c'è dietro l'apertura di questi mini market. Cioè, io non voglio credere, non voglio pensare che no, uno arriva dal Bangladesh che non parla italiano, dopo sei mesi apre un negozio a Roma. Io non ci voglio credere. Cioè, non, apre un negozio tra l'altro in zone centrali, in zone anche in zone che sono turisticamente molto importanti. Cioè, com'è possibile tutto questo? Cioè, non ci rendiamo conto o facciamo finta di non renderci conto che dietro c'è un'enorme organizzazione che provvede a rimediare questi cosiddette teste di legno, presta nome, ai quali intestano delle società, società che aprono dei negozi, ci sta l'organizzazione che provvede a riempire, rifornire il negozio di merce. Il fisco, quando ti scopre, passano 2-3 anni, quando arriva, nel frattempo la prima testa di legno è scomparsa, non si sa che fine abbia fatto, c'è un'altra testa di legno con un'altra società e che chiaramente non può essere considerata responsabile dei disastri fiscali della società precedente, continuano ad aprire negozi su negozio, chiudono negozi italiani e aprono Bangla Market o Mini Market, chiamateli come vi pare. Cioè, chiedo, possibile che solamente io provo veramente un senso di fastidio nel vedere il commercio a Roma che ormai è scivolato così verso il basso? Cioè, io passo in certe vie di Roma e trovo anche in centro, mi metto nei panni dei turisti, quello che vedono i turisti, cioè io trovo 9 negozi stranieri e un negozio di italiani e mi chiedo cosa è successo. E anche adesso fare tutte le ordinanze comuni, è vietato aprire nuovi Bangla Market, ma continuano regolarmente ad aprirli. Cioè, ci rendiamo conto che ormai l'offerta commerciale a Roma, soprattutto in centro, sembra di stare in una qualunque città del sud-est asiatico? Cioè, secondo voi questa è una cosa bella, una cosa piacevole, una cosa accettabile in una città come Roma, che è un museo a cielo aperto?
1: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 14 minuti primi e qualche secondo. Vi leggo questo messaggio perché mi ha fatto sorridere. È di Mauro. E il messaggio recita testualmente: sono Mauro in coppia con Luca, ma in casa comanda Andrea Lagagnetta. Come vedete, ragazzi, anche Mauro e Luca, due uomini, e poi hanno trovato una femmina che li comanda, in questo caso la loro gagnetta. Però almeno Mauro e Luca, posso dirti una cosa, questa è abbastanza non solo plausibile, credibile, ma veramente questa rappresenta la normalità assoluta. In tutte le case, in tutte le case dove c'è un cane, una gatta, comunque un'amica, e lì ci si dimentica il genere, comanda il cane o cagnetta, comanda il gatto o la gatta, non sono loro che dettano i tempi, sono loro che dettano i tempi. E una cosa che capita, una cosa che capita, e sono convinto che questo sia una cosa comune, quando può capitare, no? Cioè, un cane, un gatto in casa possono star male, magari un'indigestione, hanno mangiato una cosa, così. È capitato per esempio che qualche giorno fa il mio Russell sia stato poco bene, a un certo punto ha vomitato e è stata 24 ore senza mangiare, moscio, così. Oh ragazzi, cioè se io c'è mia moglie che di vomita, che ha mangiato qualcosa, sì vabbè, ha vomitato, ok, tanto non mi sente, posso dire, ma che me frega, non moglie passa, ma prendete una cosa, prendete un biochetasi, prendete, no, stai leggera stasera. Oh ragazzi, il cane è stato male, moscio per 24 ore. Oh, tutte e due a pensare, amore, amore qua, amore della, amore di su, amore di giù. Chi c'ha un cane o un gatto sa perfettamente che cosa intendo. E poi la classica frase diceva: perché non parli? Questa è la grande dannazione. Perché non parli? Sapere, dimmi che c'hai, ti guardano con questi occhi e tu stai lì che pendi completamente dal fatto: oh, aspetta, scodinzolato, sta leggermente meglio, scodinzolato, sta leggermente meglio. Vabbè. Va bene, va bene. bene, allora fammi un po' vedere di che cosa vi posso parlare ora. Ah, questa. Allora, parliamo di ricchezza. Parliamo di... Allora, che cos'è la vera ricchezza? Vi volevo far ragionare su questo, ok? Non parlo di ricchezza economica, quindi non parlo di possibilità, no? La vera ricchezza, secondo me, è rappresentata dallo star bene, quindi star bene fisicamente, star bene con la tua famiglia, star bene con gli altri, che non significa che debba essere tutto quanto sempre rose e fiori, no? Quindi affrontare insieme le difficoltà, la ricchezza è quella di sapere di non essere soli e quindi immaginare di poter contare su qualcuno nel momento del bisogno, sapere che hai sempre qualche numero di telefono al quale poter fare riferimento, perché poi la ricchezza, io conosco veramente tanta gente che guadagna tanto, che ha enormi possibilità economiche, però non è felice. È chiaro che poi tra quello che ha 100 milioni di euro

posizione. Perché se noi proviamo ad immaginare la nostra vita e diciamo quantifichiamola in più o meno 80 anni, ok? Poi chiaramente uno spera di vivere di più e spera di vivere bene per un maggior numero di anni, però per comodità passatemi 80 anni. Ragazzi, 80 anni di vita significa che noi, se andiamo a parzializzare questi 80 anni e vediamo quanto tempo della nostra vita noi dedichiamo a delle attività, ci spaventiamo, cioè ci rendiamo conto che di tempo ce ne resta poco, perché moltiplichiamo le ore di lavoro per il numero di anni lavorativi, moltiplichiamo il tempo che noi passiamo quotidianamente seduti a tavola a mangiare per i nostri 80 anni, poi moltiplichiamo il tempo durante il quale pensiamo ai nostri bisogni fisiologici, alle nostre attività di pulizia corporea, pensiamo al tempo che noi dedichiamo al sonno. Cioè, se noi mettiamo insieme tutte queste attività che sono quotidiane, sono attività che possiamo definire, anche se poi il termine non è esatto, obbligatorie, okay, ci rendiamo conto che di questi 80 anni di tempo veramente libero per noi, cioè, ci restano forse 15 anni. Cioè, su 80 anni ce ne restano 15, più o meno, è chiaro, è un calcolo molto empirico, se preferite spannometrico. Se la giornata è formata da 24 ore e un terzo più o meno per dormire, un terzo circa per lavorare, questo significa che ci sono rimaste solamente 8 ore. Ragazzi, ci sono rimaste solamente 8 ore. E queste 8 ore noi però le dobbiamo usare per tutta una serie di attività: andare a fare la spesa, tempi di trasferimento in auto. Ecco perché ho detto che alla fine forse di tempo libero ci restano 15 anni. Vogliamo esagerare? 20 anni. 20 anni di tempo libero. E noi come lo usiamo questo tempo libero? Tempo libero significa che tu in quel momento non hai responsabilità. Tempo libero significa che tu non c'è nessuno che ti dice tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. Il tempo libero è quello che tu teoricamente puoi utilizzare per stare seduto sul divano a rigirarti i pollici. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. Lo puoi utilizzare per coltivare un hobby. Quale può essere? So, il modellismo. Tempo libero può essere quello che tu puoi utilizzare per fare sport, ma poi tu vai in palestra, fai delle camminate, passeggiate, quello che è. Tempo libero, ci devi mettere pure il periodo delle vacanze, pure quello è tempo libero che concorre poi vacanza dopo vacanza a raggiungere quei 15-20 anni di tempo libero che hai a disposizione durante tutto il corso della tua vita. Puoi leggere un libro, perché no? Puoi leggere un libro. Ecco, il tempo libero. Vi rendete conto oggi la vostra presenza sui social quanto tempo libero vi sta rubando, che è la vostra ed è la nostra vera ricchezza? Questo è spaventoso, ragazzi. Io non sono quanto di più lontano possa esserci dal comportarmi come un guru, però volevo proprio farvi riflettere su questo, ed è una battaglia persa, ma le battaglie comunque vanno sempre combattute, anche se tu sai di averle perse in partenza, perché se non le combatti significa che ti sei arreso, e a me proprio il verbo arrendersi non mi piace, non, anche

0: ho sempre combattuto anche battaglie perse. Questa è una battaglia che so di perdere, lo so perfettamente. Però io devo, almeno ritengo, io faccio radio in un certo modo, no? E tento di destare le nostre coscienze, c'è questa forma di torpore. E guardate, è un po' come smettere di fumare, perché ormai i social sono diventati una dipendenza. Vogliamo confrontarci realmente con quello che facciamo abitualmente, quotidianamente, ma senza nasconderci, perché questo è come il fumatore che fuma due pacchetti di sigarette al giorno, sa perfettamente che le sigarette fanno male, ma quando dice a quanto fumi, ma una decina di sigarette al giorno, e a te racconta una bugia, ma la verità è che nega a se stesso quello che lui sta facendo, quindi nega di vivere una realtà che lui sa essere pericolosa e quasi se ne vergogna di affermarla. Allora, quello che io oggi cercherò di fare, quello che adesso cercherò di fare, è andare ad aprire i vostri cassetti, andare a aprire le ante dei vostri armadi. E come fanno i ladri? Buttare per terra tutto quanto, alla ricerca di qualche cosa. Certo, il rischio è quello che qualcuno mi dica, ma vaffanculo, e ci sta tutto, per carità, me lo prendo. Però io vi invito a fare un esame di coscienza sul vostro reale comportamento. Poi non me lo dovete dire, non me lo dovete dire, perché io ho cercato intanto di focalizzare la vostra attenzione su quanto possa essere importante il tempo libero e la gestione del tempo libero, e di quanto poco ne abbiamo rispetto a quella che è la durata della nostra vita, cioè da quando l'ostetrica ci tira fuori a quando il becchino ci mette dentro una cassa. Diciamo 80 anni, ok, più o meno. Quindi il tempo libero, i momenti di svago, i momenti veramente piacevoli, i momenti da dedicare a noi stessi, sono pochi rispetto al resto. Allora vi chiedo, vi capita, siate onesti con voi stessi, no, con me, perché ripeto, vi capita di stare a guardare il vostro telefonino e scorrere i video sul telefonino dei vari social e ad un certo punto, senza rendervene conto, smettete perché il telefonino dice 20% di carica batteria, cioè vi siete sucati magari un 40% di carica della batteria e avete buttato via un'ora e mezzo a guardare dei video insulsi di gente insulsa. Però in realtà voi avete buttato via un'ora e mezzo del vostro tempo libero. E in quell'ora e mezzo quante altre cose avreste potuto fare per voi stessi, compreso il non fare nulla, compreso restare sul divano con le gambe sul tavolino di fronte, a rigirarvi i pollici, a chiudere gli occhi, fare un riposino, pensare, riflettere, alzarvi a dire, sai che c'è il box doccia che va pulito a fondo, e non l'avete fatto perché avete visto un'ora e mezzo di video di falliti che come influencer stanno influenzando quello che è il vostro tempo libero. Siete diventati schiavi senza rendervene conto. Siete diventati schiavi senza rendervene conto. E molto spesso si diventa schiavi di persone che, se voi le conosceste proprio dal vivo, non sareste interessati a quello che fanno. Cioè, io l'altro giorno vedevo un servizio sulle Iene di un tizio che non sapevo chi fosse. Si chiama Chiofalo questo tizio. E in pratica questo tizio, c'era questo servizio perché si doveva andare a tatuare tutta la schiena, si è fatto l'anestesia totale per tatuarsi la schiena, vabbè, tralascio ogni forma di commento sul fatto, ma questo tizio è completamente diverso da quello che era, perché si è rifatto tutto, il colore degli occhi, orecchie, tutto qua, si è rifatto questo, si è rifatto completamente diverso. E poi la cosa bellissima, cioè, penso sempre a quelli che intervengono in maniera chirurgica sul proprio aspetto, no? Poi fanno un figlio e il figlio gli viene un cesso come erano loro prima di tutti questi interventi, perché tu puoi cambiare a livello di chirurgia estetica l'involucro, ma il codice genetico resta quello, cioè se eri un cesso ti viene un figlio cesso, capito? Non è che ti viene un figlio bello perché tu sei diventato bello grazie alla chirurgia estetica. Vabbè, sa, facevano sta cosa, eh? Questo c'ha 1.800.000 persone che lo seguono su Instagram, 1.800.000 euro di persone, 1.800.000, 1.800.000 persone che lo seguono su Instagram, 1.800.000, cioè rendiamoci conto. E questo si è rifatto tutto quanto, che poi dice mi vorrei rifare le gambe perché vorrei allungare le gambe perché qua ha fatto questo e quella. Ragazzi, è alto 1,75 m, cioè 1,75 m, cioè capito, se rifà tutto alto 1,75 m, cioè lo dico alto 1,75 m, capito? Uno che se scende da un SUV grosso pensi che poi debba scendere padre. E voi seguite questa gente su Instagram e perdete 2 ore della vostra vita, del vostro tempo libero per vedere i video di questa gente. Allora io spero che qualcuno di voi possa aver riflettuto, dice, ma è divertente? No, non è divertente. Quando tu il cervello lo metti in modalità automatica, a lungo andà, diventi come quelli che pubblicano i video che tu stai guardando.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: devi andare.
1: Unica sede.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.34 minuti primi e qualche secondo. Dunque, tra i vari messaggi che sono arrivati, ce n'è uno che giustamente fa una considerazione, cioè, ammesso e non concesso che noi adulti riusciamo a capire che i social sono una fregatura, il problema vero è spiegarlo ai giovani. Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, infatti per questo ci vorrebbero delle regole molto più severe. Io sono uno di quelli che per esempio sono d'accordo nel mettere i social a pagamento, ma a pagamento a consumo, è una cosa che si può fare, la tecnologia questo ce lo consente, quindi è un po' come le strisce blu, ti faccio un esempio, no? Come le strisce blu, tu sai che per parcheggiare sulle strisce blu paghi un euro l'ora, per dire, adesso non lo so, tu sai che costa, tu sai, devi sapere che sui social più ci stai più paghi a consumo. Scommettete che dopo la prima volta che ti arriva la bolletta dei social di 160 euro ci pensi bene? E ci pensi e poi ci ripensi e poi ci ripensi ancora. Potrebbe questa essere una soluzione per limitare la nostra presenza sui social? Una presenza esagerata, quindi non significa criminalizzare i social, significa limitarne in maniera drastica l'uso. Questa potrebbe essere una considerazione. Questo chiofalo mi ha chiesto 5.000 euro perché gli ho scritto cazzaro, che ovviamente non gli darò. Fabrizio, allora, oggi sono molte le persone che hanno una presenza sui social che hanno demandato a studi legali l'incarico di chiedere risarcimenti onde evitare di adire le vie legali. Ma io qui dico anche una cosa, cioè fare una critica è un discorso, insultare è un altro. Quindi è vero che poi è molto difficile che una lettera di un avvocato si concretizzi e diventi poi una vera e propria richiesta di risarcimento in tribunale, è molto difficile, però molti pensano che sia più facile chiudere, magari ti ha chiesto 5.000 euro, tu gli offri 500 euro e la cosa si chiude, quindi non sono i 500 euro tuoi che cambiano la vita, ma pensa quante volte ci sono incassi tipo questo di 500 euro. La cosa da fare è una sola: primo, non insultare sui social, non bisogna mai insultare. La seconda cosa è ignorare, cioè se tu sei, scusami se te lo dico Fabri, ma te lo dico perché in amicizia, ok, il coglione sei te, mica chiofalo, il coglione sei te, perché se tu segui questo personaggio, questo tizio, e se tu vuoi interagire con, io vi ho raccontato il fatto che si è rifatto completamente e che se vuole rifare le gambe, alzare le gambe perché è alto 1,75 m, È chiaro che per un uomo che vuole apparire in un certo modo, l'altezza di 1,75 m può risultare penalizzante, capito? Quindi vi ho fatto presente questo, però chiaramente non gli vado a dire sei un cazzaro, sei un coglione, non mi permetterei mai di farlo, non lo faccio in diretta, ma non lo farei neanche sui social. Quindi Fabri, probabilmente l'errore tuo è quello di seguire queste persone, e tanti come questo signore, uomini e donne, che sui social oggi hanno trovato una nuova forma di guadagno, ma ce ne sono tantissimi. Quindi vengono pubblicati appositamente dei video, io ve lo dico per evitare che voi facciate la figura dei pesci che abboccano all'amo, no? Ci sono tante persone che sui social pubblicano dei video che tendono a suscitare indignazione, ok? E quindi uno vede quei video e è quasi portato, ti viene quasi naturale, no? Di pensare, mazza che coglione. Però se lo pensi non succede niente, se lo scrivi, questo è quello che loro stanno cercando. Cioè io mi sto mettendo in guardia, vi sto cercando di far capire in che modo voi potete diventare vittime di una situazione che vi infastidisce. Signori, funziona un po' così anche per la radio. Cioè se la mia voce non vi piace, se quello che dico non vi piace, se il modo in cui io conduco la trasmissione non vi piace, voi avete la maniera migliore per punirmi. Lo sapete qual è? Non ascoltarmi. Ora poi io chiaramente non denuncio nessuno, no? Se tu mi dici sei un coglione, io mi prendo il sei un coglione e finisce lì. Ci sono quelli che invece hanno capito che possono creare dei video che creano indignazione, l'indignazione porta ad una reazione, la reazione porta ad un insulto, l'insulto ti porta a ricevere la lettera di un legale con richiesta di risarcimento. Ne vale veramente la pena? Cioè pensateci voi, ne vale veramente la pena? Ecco, riflettete su quello che vi ho detto, e questo vale per tutte le presenze sui social, uomini e donne, si va alla ricerca dell'insulto. È cambiato anche questo modo di comunicare, è cambiato il modo di comunicare, mentre prima si cercava di comunicare evitando poi di suscitare la rabbia di chi ti leggeva, di chi ti vede, da parte di chi ti ascolta. Oggi no, oggi io pubblico dei contenuti perché io voglio che tu possa reagire, e nel momento stesso in cui reagisci significa che io ho raggiunto il mio obiettivo, quello di prenderti dei soldi. Cioè, a questo punto posso dire che il coglione è quello che insulta un qualunque personaggio sui social. Tutto qua, tutto qua. Comunque dunque c'era una persona che eccolo qua, questa, dunque nel pomeriggio festeggeremo i nostri 25 anni di matrimonio, siamo Aurora e Pino, sposati in seconde nozze, entrambi vedovi, e dice ci aspetta il santuario del Divino Amore. A parte, auguri per le vostre nozze, 25 anni sono nozze d'argento se non erro, giusto? 25 anni sono nozze d'argento, e beh, bello, perché intanto la vita vi ha riservato una seconda possibilità, dopo chiaramente quello che è accaduto a tutte e due, e quindi è bello che camminate insieme. Però dice andiamo al santuario del Divino Amore, sai, a Roma dire vado al Divino Amore, allora, se ci andate con la macchina non conta, dovreste teoricamente andarci a piedi, ma bisogna anche vedere da dove partite, perché se abitate a Cecchignola e andate al santuario del Divino Amore vale poco. Quindi uno dovrebbe dire allora andiamo al santuario del Divino Amore, e partendo da quello, sì. Io per esempio non moltissimo tempo fa, sapete quelle cose, poi non è una questione di crederci o meno, non è una questione di crederci o meno, no, ci sono dei momenti in cui non la fede, ma la disperazione e la paura ti portano a fare delle promesse. Però le promesse, ricordate, vanno sempre mantenute, esattamente come i debiti di gioco vanno onorati, le promesse vanno mantenute. E io, circa 3 anni fa, nel momento di grande paura e di grande disperazione, ho detto: oh, se succede, vado a piedi al santuario del Divino Amore. Oh, io abito all'inizio della Galassia, Corso Francia, per darvi un'idea. Io vado a piedi al santuario del Divino Amore. E poi è successo. E quindi. Ah no, Aurora e Pino si sposano oggi al santuario del Divino Amore. Dice: me l'ho spiegata male. Ah, allora va benissimo. Allora va benissimo. No? Io pensavo che. Vi sposate di nuovo, quindi una bella cerimonia. Ok, va benissimo, va benissimo. Io invece sono andato a piedi al santuario del Divino Amore nel mese di giugno di 3 anni fa. Vabbè, ok. Momenti in cui diceva: se succede, vado a piedi al santuario del Divino Amore. Ci sono andato, capito? Quindi d'altra parte a volte si fanno queste promesse. E quindi dunque invece c'è Maurizio che dice: potresti fare gli auguri di compleanno al mio amore Giulia, che non sopporta la tua voce. Giulia, ti confesso una cosa, manco io la sopporto, nel senso, non io spesso, cara Giulia, adesso dico, mi sto sul cazzo da solo, pensa un po', cioè a volte mi sto sul cazzo da solo, quindi non ti comprendo perfettamente, guarda, quindi auguri, hai perfettamente ragione a non sopportare la mia voce. Guarda, sono con te, anzi, se tu avvii una raccolta di firme per interrompere la mia trasmissione, giuro Giulia che la firmo pure io, ti giuro che la firmo pure io. Volevo invece dirvi una cosa: qual è il nostro rapporto con la fauna? Dunque, noi a Roma da un po' di tempo se ne parla meno di cinghiali, poi se ne parla meno. Ora, che siano realmente diminuiti non lo so, però la mia sensazione è che forse ce ne sono di meno. Cosa è successo? Ripeto, sensazione, non è certezza, quindi è probabile che magari in altre zone di Roma in realtà la sensazione sia diversa. Nella mia zona ho notato che ce ne sono di meno, quindi mi capitava di incontrarli molto più spesso, mi capitava di incontrarli molto più di frequente, e invece adesso mi capita, sì, li ha visto, li vedo, ma sono comunque meno rispetto a prima. E quindi volevo chiedere anche a voi se la mia sensazione corrisponde anche alla vostra sensazione. Però l'altra notte ho visto una cosa che mi ha particolarmente incuriosito, complice le fregnacce della Federazione della Gioco Calcio, alcune partite della scorsa settimana, della passata giornata di campionato, sono giocate a mezzogiorno. E quindi tra queste partite, quella che c'era anche il derby qui a Roma, c'erano altre, c'era una che a me interessava ed era Juventus Fiorentina. Poi lasciamo perdere la figura barbina che abbiamo fatto, perché siamo veramente ridotti ai minimi termini, però non è che io seguo la Juve quando vince e non la seguo quando perde, quindi la seguo, stop, vince, perde, il risultato è veramente una variabile che non incide sul mio amore per la maglia, quindi non... Vabbè, fatto sta che però partenza con partita a mezzogiorno, porca miseria, vabbè, come facciamo? Dobbiamo partire prima. E quindi un mio amico dice: senti, guarda, sì, partiamo, quindi ci vediamo, però non, però mi puoi venire a prendere a casa? E poi avevamo appuntamento con gli altri. Mi puoi venire a prendere a casa perché la macchina, una sta dal meccanico, l'altra serve a mia moglie. E così, vabbè, allora, alle 2:30 mi viene a prendere a casa. Questo mio amico abita, vi dico anche la via, non vedo io il civico, però via Monte Grimano. Via Monte Grimano è la zona di Tecnomat, quindi uscita del raccordo anulare Fidene con l'Esalario. Ok? Via Monte Grimano. Quindi io esco di casa alle 2:15, a quell'ora chiaramente non c'è nessuno, faccio la Flaminia, raccordo anulare, uscita Fidene Colle Salario, arrivo alla rotonda, vado verso Tecno, via Montegrimano, alle 2.25 stavo sotto casa sua, quindi scendo dalla macchina in attesa che lui arrivi, e mentre stavo lì sette volpi che stavano dall'altro lato della strada, sette volpi, erano penso sicuramente quattro adulti e tre cuccioli, sette volpi, sono rimasto un po', stavano a 20 metri, quindi io stavo vicino alla macchina, non mi sono messo pure, anche perché ho pensato che se fossero venute verso di me io mi sarei chiuso dentro la macchina, quindi vabbè, quindi sono volpi, che so sicur chiavi che t'apre la porta e sette volpi, ma sono aumentate così tanto, sette volpi, e la sensazione che ho avuto nonostante io fossi lì è che non avessero paura dell'uomo, non fossero infastidite dalla mia presenza, giravano tranquillamente in mezzo ad un quartiere, quindi una zona completamente urbanizzata, anche belle palazzine, stavano lì tranquillamente. E mi sono chiesto, no, ma se io fossi stato con il mio cane a fare una passeggiata, alle 2:30 di notte, faccio quello che mi pare, no, alle 2:30 di notte per andare a fare una passeggiata col cane, ma poteva essere mezzanotte, ok? Un branco di volpi avrebbero potuto aggredire il mio cane? È una domanda che mi sono fatto, perché non conosco il comportamento delle volpi, so chiaramente che sono tra virgolette cattive, so che chiaramente attaccano i pollai, se ci sono delle pecore, lo so perfettamente, quindi sono cattive, sono dei canidi, ma sono proprio cattive. È normale questo, cioè è normale che all'interno di una città, seppur una zona un po' periferica, anche molto verde, ci siano le volpi che girano così liberamente. Vedevo un servizio di un paese, mi sembra in provincia di Modena, non mi vorrei sbagliare, che è letteralmente invaso dai pavoni, che creano un sacco dei problemi, no? È bello che poi la gente che abita nel paese si lamenta della presenza ingombrante di questi pavoni e gli animalisti a 500 metri di distanza se la prendano con chi si lamenta dei pavoni. Boh, non lo so, io continuo a pensare che certe, diciamo, commistioni in termini di convivenza non siano una cosa positiva.
1: RTR 99.
4: Ti ricordi?
0: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. E ha fatto la sua comparsa sui social, ragazzi. Ma no, bello di più, ragazzi. Un bronzo di Riace, un dio greco. Affascinante, mamma mia, è vero che io non lo faccio mai. Mi è capitato, l'ho commentato, ho detto ti ricordavo bello, ma non così bello. Io vi consiglio di andare a dare anche su Instagram un'occhiata al profilo di Sigur Chiavi, dove c'è il nostro Fabrizio che appare in tutto il suo fascino della serie Donne Sbrigatevi se non men vecchio. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
9: Ciao Luca, buongiorno, grazie per i complimenti.
5: Ma io sono bugiardo,
9: Chi è più bello di me è truccato,
5: ma io so che fortunata Antonella che tutte le sere si corica vicino a quest'uomo. E se quel materasso potesse parlare, ma noi facciamo parlare invece la sicurezza. Signori, ci avviciniamo al periodo estivo, e al periodo estivo significa ferie. Ferie significa case che restano disabitate per un certo periodo. E questo significa che è un po' come quando le persone hanno fame e arrivano al buffet. Le case lasciate sole durante il periodo delle nostre ferie per i ladri che calano in massa durante il periodo estivo a Roma sono veramente manna dal cielo, e noi abbiamo il dovere di rendere la vita ai ladri sempre più difficile, cercando di aumentare di tanto il livello di sicurezza della nostra porta di accesso all'abitazione, attraverso l'aiuto fondamentale di ciò che può offrire Sigur Chiavi, quindi il Defender magnetico. Allora, hai una spesa limitata, quindi minima spesa, tanta resa. Parlaci del Defender magnetico, parlaci del perché oggi è diventato indispensabile, non utile, indispensabile.
9: Allora Luca, dati alla mano, l'85% dei furti avviene tramite la porta blindata e tramite la serratura, quindi comunque bisogna proteggere l'anello più debole, diciamo, della porta blindata, quindi la serratura comunque bisogna proteggerla. Sono circa un anno e mezzo, 2 anni che si è divulgata questa tecnica dell'acido, quindi oltre a tutte le altre tecniche che ci sono per aprire le serrature con destrezza, quindi topolino, bumping e tutte le altre cose che uno basta che va su internet, su YouTube, esce fuori un'enciclopedia di tutte queste tecniche. C'è l'acido che comunque, oltre ad essere diciamo una cosa che apre la serratura, rega un danno non indifferente a tutto ciò che sta intorno alla porta, tipo il pannello, la serratura interna, il pavimento. Quindi l'unico modo per proteggerla è mettere un Defender magnetico acid resistant. Badate bene, acid resistant, perché ci sono una marea di Defender magnetici. Noi lo abbiamo fatto fare dalla Disec in acciaio inox 18-8 ed è l'unico che resiste all'acido, quindi abbiamo il prodotto adatto per proteggersi contro l'acido. Quindi il nostro SKM con la chiave penta, che è pentagonale, no? È anti-decoder. È il prodotto, diciamo, che per eccellenza per proteggere sia dalle manipolazioni sia dall'attacco con l'acido, Luca. Come dicevi tu, massima resa, poca spesa. Il discorso qual è? Che con circa 300 euro, 350 euro più IVA, noi possiamo venire a casa vostra, installare il Defender magnetico con 3 chiavi in dotazione, chiavi, ripeto, non duplicabili, quindi sono protette dalla CAD. Per fare eventuali duplicati bisogna richiederle direttamente in fabbrica, quindi quella è una sicurezza in più, aggiungi sicurezza sulla serratura cilindro-opeo. È importantissimo oggi come oggi installare un Defender magnetico certificato acid resistant. Sul nostro c'è scritto sopra acid resistant, quindi è fatto in acciaio inox 18-8. Chi volesse avere una brochure del prodotto mi scrive su WhatsApp e io le mando la brochure, così capisce il prodotto che Sigur Chiavi ha fatto realizzare dalla Disec, totalmente personalizzato per essere, diciamo, resistente a tutti gli attacchi che ci sono oggi.
5: Allora, quello che io voglio dire, e spesso quando parliamo di alcune proposte dei nostri partner commerciali, io dico che voi avete dico spesso lo dico, voi prendete in esame quello che dicono i nostri partner commerciali, lo prendete in esame perché comunque è una possibilità che la radio in questo momento vi sta dando. Qui invece vi dico che non è una scelta che voi potete fare, ma è una scelta che dovete fare, e mettendovi nelle mani di Sicurchiavi, e qui parliamo ragazzi di una professionalità ad altissimo livello, voi aumenterete il livello di sicurezza della porta, della vostra porta blindata, quindi farete l'upgrade. Sapete, in termini pratici, io sono un ladro, entro nel vostro condominio e chiaramente non è che posso svaligiare 15 appartamenti, io ne svaligio uno, entro nel condominio e vedo la vostra porta e la porta di quello al piano di sotto o al piano o alla porta di fronte. Io la vostra porta non l'attacco, perché io ci metterei una vita per aprire quella porta. La porta di fronte a voi con l'acido l'apro in un quarto d'ora. Quindi voi questo dovete fare per voi, per la vostra famiglia, per le cose che appartengono alla vostra famiglia e per evitare di ricevere la visita dei ladri. Allora, Sicurchiavi si trova a Roma in Viale dei 420 62, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, giusto? 9-18 l'orario, corretto?
9: 10-18 orario continuato, lunedì venerdì.
5: 10-18.
9: Domenica siamo chiusi, così. Ma siamo reperibili sempre, certo, quindi sul numero di WhatsApp siamo sempre reperibili per informazioni, emergenze, quindi io rispondo sempre, diciamo, sempre, tra virgolette, a qualsiasi ora, Luca.
5: E il numero...
9: Importante vedere la nostra pagina Instagram, perché io sono antisocial, però abbiamo fatto un programma con su Instagram proprio per andare a ad informare tutti gli amici, tutti
5: andate
9: i nostri clienti.
5: Andate anche su Instagram, così lì vedrete di persone di cosa stiamo parlando. E poi il numero WhatsApp 06 580 06 72. Oggi la comunicazione passa in gran parte su WhatsApp, non si chiama più, quindi mandate il messaggio su WhatsApp 06 580 06 72 per installare il Defender magnetico a casa vostra. Grazie Fabrizio, buon lavoro.
9: Ciao a tutti, grazie Luca, buona
5: ciao
9: giornata.
5: Ciao Fabrizio di Sicurchiavi. 06 580 06 72 il numero WhatsApp, Viale dei 420 62 è l'indirizzo, aperto dal lunedì al venerdì 10-18, il sabato non ci andate perché il sabato è chiuso, hanno preferito fare l'orario continuato durante la settimana. Vi dico subito che verso le 9:10 vi parlerò e tornerò a parlarvi della vicenda di Modena, quindi di quello che è accaduto a Modena, e continuerò a farvi riflettere su alcune situazioni e magari ci sarete già arrivati da soli o magari apro altri fronte di discussione. Insomma, al Festival di Cannes c'erano parecchie attori, attrici, così, ma domanda che mi faccio io, no, perché poi questa è la domanda che mi faccio, ma Chiara Ferragni col Festival di Cannes che c'entra? Cioè, per quale motivo Chiara Ferragni ha sfilato al Festival di Cannes? Chi è Chiara Ferragni? Cioè, che cosa ha fatto Chiara Ferragni, calcolando che il Festival di Cannes si parla di cinema, eh? Cioè, non è che si parla dei Pandori, perché se si parla dei Pandori, allora dice, sai, c'è Chiara Ferragni, per carità, faccio un passo indietro, ma si parla... Che c'entra Chiara Ferragni? E poi una considerazione anche di come ormai noi siamo arrivati a pensare, anzi siamo arrivati a non pensare a certe cose. Dunque, c'è questa trasmissione che si chiama Pechino Express, alla quale ha partecipato anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi. È chiaro che ha partecipato non in quanto per quello che è, ma ha partecipato per quello che rappresenta, no? Quindi la figlia di una presentatrice molto famosa e di un calciatore che è stato molto importante, e ha vinto, e la dichiarazione è: grazie alla mia famiglia per aver creduto in me. Cioè, quello che è, allora, pensate, cioè io se voi avete una figlia, no, per dire, che si è laureata e che dice grazie alla mia famiglia perché hanno creduto in me, hanno fatto tanti sacrifici per permettermi di giungere alla laurea. Pensate, questa, vinto Pechino Express, grazie alla mia famiglia per aver creduto in me. Questi sono gli obiettivi che un padre ed una madre vorrebbero per la propria figlia? Pensateci.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9, 7 minuti primi e qualche secondo. C'è questa notizia che da una parte mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo, no? Perché io chiaramente quando c'è una denuncia di stupro spero sempre che poi questa denuncia sia una cosa falsa, perché io preferisco sempre una donna bugiarda ad una donna stuprata. Però poi è la lettura di quanto accaduto che oggi mi procura dei dubbi, no? Quindi sono stati assolti gli schermidori Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella perché il fatto non sussiste. I due giovani di 20 e 22 anni all'epoca dei fatti, accusati di aver violentato una ragazza allora minorenne in un ritiro tra nazionali giovanili di scherma a Chianciano Terme. L'episodio risale la notte tra il 4 e il 5 agosto del 2023. La presunta vittima, che si chiama Fernanda Herrera, origine messicana ma in pedana per la nazionale uzbeka, aveva presentato denuncia prima in Toscana e poi a Roma, dove in seguito alla visita in ospedale era scattato il codice rosa. La procura aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi per entrambi gli sportivi, tenendo conto anche dell'esito positivo del percorso di giustizia riparativa affrontato nei mesi scorsi dai due ragazzi. La sentenza è arrivata dopo una breve camera di consiglio e il giudice Andrea Grandinetti, che ha giudicato gli imputati con rito abbreviato, ha assolto entrambi. La ragazza al termine dell'udienza era visibilmente scossa e ai microfoni ha detto: «Mi chiamo Fernanda Herrera, sono sciabolatrice messicana, sono venuta in Italia per allenarmi per le Olimpiadi di Los Angeles, ero qua con mia mamma e con la sicurezza che tutto potesse andare avanti, che avrei potuto trovare un futuro qua in Italia, ma per sfortuna mi sono trovata con le peggiori persone che potessero esistere in questo mondo. Io non ho mai voluto far vedere la mia faccia in questi 3 anni in cui ho sofferto questa cosa, ma sono stanca e mi farò vedere perché sono orgogliosa di me e perché per 3 anni, a parte che per lottare per i miei risultati, per le mie tante medaglie, ho lottato per la mia giustizia e non mi fermerò mai», ha detto la giovane atleta, all'epoca, ricordo, ancora minorenne. «Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne», ha detto ancora. «Questo non può più succedere. Io prometto che andrò fino alla fine», ha concluso. «Domani devo partire perché ho una gara importante, ma sarà difficilissimo dimenticare». L'atleta è una schermitrice di sciabole e si sta allenando per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. «Sono qua per tutte quelle che hanno sofferto una cosa del genere», ha concluso, «e prometto che le cose non finiranno così». La vicenda, oltre che per le presunte implicazioni, aveva avuto risalto anche per le dure prese di posizione dell'avvocato della vittima, Luciano Guidarelli, che si era scagliato sia contro la procura di Siena che contro la Federazione Scherma, presentando un esposto per la mancata sospensione dei due atleti. La serata incriminata, secondo il racconto della giovane, sarebbe iniziata in un bar non lontano dall'hotel dove alloggiava a Chianciano. Poi sarebbe proseguita dentro l'albergo. Al risveglio però la schermitrice non è in camera sua, ha forti dolori e non riesce a muoversi. Lì vicino, secondo il racconto della ragazza, ci sono dei ragazzi che ridono e a quel punto l'accaduto, sempre dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, appare più chiara. Confida quello che è successo a una compagna di squadra, poi chiama la madre che la porta in pronto soccorso a Roma, dove scatta la denuncia per violenza sessuale, che però adesso è stata smentita dal giudice. Ora, io faccio una considerazione e credo di poterla fare in piena e totale libertà, perché io sono un sostenitore della pena di morte quando si parla di casi di stupro, ok? Però signori, in Italia noi abbiamo un percorso che è quello della giustizia, ok? E noi dobbiamo immaginare che a fronte di una denuncia di stupro possono esserci pure le persone accusate di stupro che invece si difendono perché ritengono di essere innocenti. Cioè, questa è la lettura, è la comprensione che noi abbiamo di una sentenza. È capitato più volte, purtroppo, ripeto, e questo signori è una cosa che dovrebbe fare imbestialire soprattutto le donne, perché lo stupro è il reato più ignobile, insieme alla pedofilia, che un essere umano possa commettere su un altro essere umano, ok? uno dei più ignobili. Io ho sempre detto stupro, pedofilia e violenza sugli anziani. Sono i tre peggiori in senso assoluto. Però se io vengo accusato di stupro e ritengo di non aver commesso lo stupro, ritengo di non poter essere uno stupratore, io ho il diritto di difendermi e ho il diritto di portare davanti al tribunale tutte le prove che possono scagionarmi dall'accusa più infamante che possa da una delle accuse più infamante che possa ricevere un essere umano. Un po' io non ho in simpatia Ignazio La Russa, mi sembra che spesso ho parlato di questo, no? E ho evitato anche, tra l'altro, di nonostante non mi sia simpatico, ho evitato anche di parlare in maniera colpevolista, attenzione, delle accuse che erano state presentate ai danni di suo figlio Apache, che era stato accusato di aver stuprato una ragazza insieme poi ad un suo amico, tale Gilardoni. La cosa che non mi era piaciuta era che Ignazio La Russa, ricordo presidente del Senato, seconda carica istituzionale dello Stato italiano, con tutto quello che può rappresentare in termini di peso una sua dichiarazione, disse di aver visto il video e quindi che aveva fiducia nel figlio e cose di questo genere. Secondo me, se fosse stato padre e basta, avrebbe potuto parlare, da presidente del Senato avrebbe dovuto tacere. Questa è la mia idea. Però, signori, il video che ha scagionato il figlio e l'amico è un video che, una volta che è stato visionato, toglieva ogni dubbio sul fatto che la violenza non c'era stata. Cioè, allora, è violenza sessuale quando c'è violenza sessuale. Quando tu denunci una violenza sessuale e ci sono dei video che testimoniano che tu comunque eri parte attiva, eri consapevole e ti stavi anche divertendo, perché è una tua libera scelta, no? Non, chi sono io per poter giudicare, chi siamo noi per poter giudicare una ragazza che decide di fare sesso con due ragazzi? È una libera scelta sua, nessun giudizio, né positivo né negativo. Ascolto, stop, sono fatti tuoi, ti andava bene, hai fatto bene, ti sei divertito, hai fatto bene a farlo. Se però poi il giorno dopo decidi che quella è stata violenza, ma violenza non è stata, e non è che noi possiamo condannare delle persone solo perché davanti ad un giudice la denuncia di una donna vale molto più della difesa di un uomo. Ecco, quello che viene fatto a livello di ricostruzione di quanto accaduto è proprio questo. È vergognoso il fatto che due accusati di stupro siano stati assolti. E secondo me non funziona così, ragazzi. Cioè, se c'è stata un'assoluzione, e soprattutto in un periodo storico come quello di oggi, è evidente che le tesi portate a sostegno dell'accusa non sono state ritenute sufficienti e credibili per portare poi ad una condanna. Cioè, noi dobbiamo pensare che due ragazzi, che in questo momento sono innocenti, perché ripeto, le sentenze si rispettano, due ragazzi innocenti sono stati trascinati in una situazione più grande di loro, considerati come potenziali stupratori, e oggi una sentenza che li assolve viene considerata sbagliata perché la donna ha detto, la ragazza ha detto, io continuerò ad andare avanti. Signori, se lo stupro non c'è stato, la donna non è stata stuprata. Se lo stupro non c'è stato e la donna che ha denunciato lo stupro è una bugiarda, e io preferisco che sia bugiarda piuttosto che stuprata. Però di fronte ad un giudice, una sentenza di assoluzione per due persone accusate di stupro non può risultare sbagliata solo perché per una volta non dà ragione alla donna.
1: RTR 99, ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
2: RTR 99, ti ricordi? Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
8: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. E ora parliamo della vicenda di Modena. Prima però RTR 99 ti consiglia: sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore, degustazioni guidate per tutta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica. Allora parliamo di quello che è accaduto a Modena e di tutto quello che c'è intorno al racconto di quanto è avvenuto. Le immagini purtroppo le abbiamo viste tutte. Questa Citroën

sia poi scesa con un coltello in mano e abbia colpito chi ha tentato di fermarlo mentre lui tentava la fuga. Ok, quindi è evidente che c'era la volontà di uccidere, c'era la volontà di fare del male e c'era la volontà di darsi alla fuga armato di un coltello per far sì che poi uno potesse avere maggiori possibilità di scappare. Questo è quello che è accaduto. Stop, qui non c'è dietrologia, qui non possono esserci, non può esserci confusione, qui non c'entra niente la destra, la sinistra, l'accoglienza, l'integrazione, il razzismo, il bullismo. Semplicemente un'analisi di quanto accaduto. Ok, e ora, come al solito, in Italia abbiamo cominciato a dividerci in due fazioni, perché c'è una parte importante del pensiero unico dominante che tende a sminuire non il fatto in sé, ma le cause che hanno portato a quello che è accaduto a Modena. Io ho sentito varie interviste, no? Allora, sono andati nel quartiere dove abitava questo ragazzo, abitava in un quartiere con una forte presenza musulmana. E tutti a dire, ma no, era una persona tranquillissima. Poi i genitori, ma è sempre stato un ragazzo tranquillissimo. Insomma, ce lo stanno presentando come un ragazzo che non aveva mai dato problemi. E poi sono cominciate le altre categorie. Non è uno straniero, è italiano. Aveva la laurea. Però poverino, si sentiva escluso dalla società, probabilmente la colpa è dalla società che non lo ha incluso, non lo ha fatto sentire italiano, ma ha continuato a farlo sentire straniero. Grande manifestazione di piazza a Modena, 5.000 persone che applaudono il sindaco, poi vi dirò quello che ha detto il sindaco. Modena, signori, ha quasi 200.000 abitanti e 5.000 sono scesi in piazza e di fronte ad un fatto così grave che ha colpito una comunità. Modena non è New York, perché a New York, dove, o in una grande città dove i morti certe cose sono, non dico all'ordine del giorno, ma Modena, ragazzi, succede mai niente. Cioè, succedono cose di questo genere, non si attende una mobilitazione generale che porta in piazza un numero ben maggiore di 5.000 persone. Io quello che mi preoccupa in tutto questo, poi dopo arriviamo anche a situazioni reali, no? È che di questo Salim El Khoudry si parla come di una persona con un disagio psichico che viveva dal di dentro. Ok, però qualcuno dovrebbe essere così gentile a spiegarmi, ma perché io non l'ho capito, perché non ci sono arrivato. Cioè, perché allora un altro delinquente che corrisponde a Filippo Turetta è un figlio sano del patriarcato bianco? Cioè, fatemi capire una cosa. Questo ragazzo musulmano, cittadino italiano, che poi anche qui, ragazzi, dobbiamo distinguere tra italiano e cittadino italiano. Avere un documento, lo stesso documento, non significa avere la stessa cultura. Può significare, ma non è detto che uno abbia la stessa cultura. Cioè, come mai uno come Filippo Turetta, che è un delinquente, quello che te pare, ok, quello che te pare, però mentre di Salim El Khoudry si dice aveva un disagio psichico, e Turetta no, Turetta è un figlio sano del patriarcato bianco. Cioè, anche la vicenda di questo delinquente, perché comunque è un delinquente, no, che è stato poi fermato, è stato fermato da un italiano e poi sono intervenuti degli stranieri che hanno un padre e due figli, se non mi sbaglio sono egiziani. Bravissime persone, tra l'altro persone meravigliose, io sono orgoglioso di averle qui in Italia, orgogliosissimo. Allora, se

l'extracomunitario delinque, allora va considerato che è italiano. Infatti, no, ma era italiano. Ah, ok. Poi, se degli extracomunitari compiono un gesto eroico, allora non si dice sono italiani perché hanno la cittadinanza, ma sono extracomunitari. Scusate, io non capisco. Allora il ragionamento è a senso unico. Quando io leggo certe cose, no? Per esempio un tizio su un social ha scritto: ieri a Milano un automobilista italiano ha travolto una coppia sulle strisce, uccidendo lui e riducendo in fin di vita lei. Una notiziola che è passata inosservata, come gli altri mille casi simili che non siano sfruttabili elettoralmente dalla gang al governo. Ho capito, ma ci sarà differenza tra un investimento sulle strisce pedonali da parte di uno che non le ha visti, magari un pirata della strada, rispetto a uno che volontariamente ha fatto filotto andando a 100 all'ora, volontariamente ha fatto filotto andando a 100 all'ora in una strada pedonale. E poi stanno uscendo fuori alcune cosine del passato, tipo il delinquente in questione nel 2021 scriveva all'università di Modena, dove si era laureato in economia aziendale. Ha premetto: economia aziendale, a me non piace Osho, però l'ultima frase che ha scritto è bellissima: laureato in economia aziendale, esperto di investimenti. Questa è bellissima. Insomma, il tizio, che per carità, lui ha compiuto questa strage perché si sentiva bullizzato, perché la colpa è del razzismo, non c'entra niente il fatto che fosse musulmano, non c'entra niente. Scriveva nel 2021 all'università: dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, capito? E qua a Modena, e non in culo al mondo, dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene, bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Oibò, cioè questa è cristianofobia. Se questo non è odio, come lo vogliamo chiamare? Bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Come mai i suoi profili social, Facebook e Instagram sono stati chiusi? Cioè, spiegatemi come il fatto che fosse laureato vada completamente a cancellare il fatto che girasse in macchina con un coltello, inneggiava da là, insultava i cristiani, li voleva bruciare, ha falciato volontariamente decine di persone, voleva fare una strage. Però, ragazzi, era laureato. Ora, vedete, io... allora, ci sono delle persone che hanno magari in casa il Mein Kampf, che è il libro di Hitler, un libro. Ma avere in casa il Mein Kampf, il libro di Hitler, equivale a fare di te un nazista? No, perché se io commetto un reato e vengono a casa a fare una perquisizione domiciliare, trovano, faccio l'esempio, il Mein Kampf di Hitler, a parte che trovano pure il Capitale di Karl Marx, vabbè, ma comunque sia, e in quel caso, nonostante il mio reato sia stato quello di fare una rapina in banca, vengo classificato come nazista perché ho il Mein Kampf in casa. Però se uno straniero con cittadinanza italiana dice bastardi cristiani di merda, no, non è un terrorista, non... Quindi se io ho il Mein Kampf sono nazista, se ho i discorsi Benito Mussolini sono un fascista, se invece inneggio all'ISIS o comunque voglio ammazzare i cristiani di merda, non devo essere considerato un terrorista. Guardate la vicenda di Luca Traini, no, quello che ha macerato poi ha sparato. Ragazzi, non è che per lui qualcuno ha parlato di attenuanti perché non stava bene considerato, aveva un disagio psichico. No, era un bianco che aveva sparato a dei neri, quindi stop, era un razzista e come tale doveva essere considerato. Quando il sindaco di Modena, che parla davanti a 5.000 persone, invece di parlare di quello che è accaduto, dà la colpa al governo
di quanto accaduto, quanto può essere credibile? Cioè, noi abbiamo una serie di attentati, ripeto, una serie di attentati incredibili, enormi, sempre portati a termine da musulmani. Noi in Italia abbiamo 2 milioni di persone che soffrono un disagio psichico. Però, in questo caso, si tratta di un musulmano. Sarà stato un caso? Per carità, sarà stato un caso, però almeno fatemi dire che qualche dubbio ce l'ho. Adesso è entrato in carcere, lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi matto solo quando va a lui. Lui che dichiara: sapevo che sarei morto, volevo fare del male, però poi, una volta arrivato in carcere, che cosa ha fatto? Ha chiesto una Bibbia. Cioè, l'Europa è piena di attentati che sono stati causati da tutti i malati mentali, ma stranamente tutti i musulmani. Ci sarà un punto di contatto o no? Vedete, anche il fatto che uno dice: no, ma era italiano. Ragazzi, qui si tratta di capire che cosa significa essere italiano. Essere italiano significa avere diritti e doveri, ok? Quindi se tu hai un documento che certifica il tuo essere italiano, significa che hai la cittadinanza. Essere italiano significa sposare una certa cultura. L'esempio, quello che forse rende l'idea più di tanti altri, è che se un topo nasce in una stalla, non è che automaticamente è un cavallo. È chiaro? Ricordatela questo esempio: un topo nasce in una stalla, non è un cavallo. Non è il luogo di nascita che stabilisce chi sei, è la cultura che stabilisce chi sei. C'è anche questa cosa che ho trovato scritto che mi ha colpito molto: l'Italia è il paese in cui, se una volpe uccide le galline organizzano una manifestazione in difesa delle volpi, negando quello che è realmente accaduto. Cioè, se noi non riusciamo a capire che esiste una differenza enorme tra l'essere italiano ed essere cittadino italiano, ragazzi, e poi capire che cosa sta succedendo alla nostra nazione e comunque cosa sta succedendo alla nostra Europa, basandoci anche su dei numeri certi. Come vedete, io non sto facendo delle accuse, io vi sto dando la possibilità di ragionare su quello che è avvenuto. Poi siete voi che dovete giungere le vostre conclusioni, non ve le devo fornire io su un piatto d'argento, facendo dei numeri. Allora, guardate l'incidenza della criminalità tra i cinesi e guardate l'incidenza della criminalità tra le altre nazionalità presenti in Italia. Vi renderete sicuramente conto che è molto più alta l'incidenza della criminalità in certe etnie, in certe nazionalità, piuttosto che in quella dei cinesi. Tant'è vero che noi consideriamo i cinesi un problema sotto il punto di vista del commercio, sotto il punto di vista dell'economia, ma non sotto il punto di vista della nostra sicurezza. Cioè, la verità, è brutto dirlo, ragazzi, è brutto dirlo, ma se io torno a casa alle 3 di notte e trovo 5 cinesi che mi vengono incontro sulla stessa strada, non ho paura. Se torno a casa di notte e trovo 5 persone appartenenti ad altre nazionalità che mi vengono incontro, io qualche problema me lo faccio. Ho detto una cazzata? Ditemelo senza problemi. 338 99 00 99 0.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: È la mia nuova acqua di casa.
12: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
13: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
14: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
13: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
14: Come con le macchine?
13: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
14: Allora ne rompo un altro.
13: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
15: RTR 99, ti ricordi? Ti ricordi?
16: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:42 minuti primi e qualche secondo. Beh, da una parte sono confortato dal fatto che molti di voi mi abbiate scritto che io ho detto una cazzata, perché noi diciamo spesso anche in altri ambiti quanto siano importanti le percezioni, quanto vadano rispettate le percezioni, no? Quindi se c'è una persona che è nasce uomo ma si percepisce come donna, il rispetto della sua percezione è prioritario. Ora, se almeno da quello che mi avete scritto in tantissimi, la nostra percezione di paura nei riguardi di persone che potremmo incontrare alle tre di notte mentre stiamo tornando a casa dopo aver parcheggiato la macchina e ci avviamo al portone della nostra abitazione, la percezione di paura deriva da quello che vediamo in giro, da quello che sentiamo, da quello che viviamo abitualmente. Insomma, facciamo degli esempi reali e concreti. Ok, ma i tunisini sono tutti delinquenti? Assolutamente no, assolutamente no. L'Italia fortunatamente è piena di tunisini onesti, integrati, che lavorano, ok, e che non creano problemi di alcun genere, sono onestissimi. Ci sono italiani che invece nati in Italia da famiglie italiane delinquono? Certamente ci sono italiani che delinquono. Ci sono norvegesi in Italia, certo in misura minore, ma ci sono norvegesi, intendo norvegesi come noi intendiamo i norvegesi, ok? Quindi te li immagini alti, biondi, non so come potrebbe essere Haaland, ok? L'attaccante del Manchester City, va bene? Ora, la nostra percezione si basa su quello che vediamo intorno a noi, ok? Ed è una percezione, va rispettata in quanto percezione. Ora, se voi tornate a casa alle 3 di notte e avete 5 norvegesi che vengono verso di voi e 5 tunisini che vengono verso di voi, la percezione che potete avere di paura è più incontrando 5 tunisini o più incontrando 5 norvegesi? O più incontrando 5 cinesi, ok? Perché altrimenti vediamo anche colori diversi della pelle. Poi è probabile che i 5 norvegesi ti aggrediscano e i 5 tunisini ti difendano, ma a livello di percentuali, a livello di probabilità, quello determina la nostra percezione. Non è razzismo, signori, non è razzismo. Ma questo io vi potrei fare l'esempio anche in mille altre situazioni. Cioè, è sempre un problema anche di quantità. Cioè, l'uovo non è un alimento che fa male. Se te ne mangi 25, stai male. Ok? Ma se te ne mangi 2, non ti dà alcun tipo di problema. Noi, le nostre percezioni derivano da quello che noi viviamo, e lo stato di paura che noi oggi viviamo e che viene oggi completamente cancellato da una certa parte politica è la cosa che proprio mi fa, e non riesco a capirla questa cosa, ragazzi, non riesco a capirla. Cioè, nella Russia, quando la Russia era la Russia comunista, se tu sbagliavi facevi una filaccia. Quelli che invece oggi scendono in piazza con faccia e martello, quindi gli eredi di quella che fu la Russia comunista, sono quelli che se sbagli te comprendono. Non ci stanno manco più i comunisti di una volta, allora. Non ci sono più i comunisti di una volta. C'è questa forma di un ascoltatore, e di questo lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di parlare di un termine che molti non conoscono. Allora, quando noi parliamo di delle paure, parliamo delle nostre fobie, ok? Quindi parliamo di, non so, islamofobia, la paura dell'Islam, o l'odio. Non c'è cristianofobia, non viene utilizzata. Anche se uno ti dice cristiano di merda, no, quello non è una semplice considerazione. C'è l'oicofobia. Dunque è un termine che spiega il modo in cui certe ideologie tendono a ripudiare la propria cultura e quindi lodare la cultura di altri. Quindi viene chiaramente dal termine oikos greco, casa, e poi da phobos, che sarebbe fobia, paura. Quindi c'è questa, in realtà è una avversione per tutto quello che dovrebbe, nella realtà delle cose, procurarci e darci un senso di sicurezza. Quindi il nostro ambiente, la nostra casa, la nostra cultura, la nostra città. Quindi noi tendiamo a sminuire tutto quello che ci appartiene per lodare invece tutto quello che non ci appartiene. Si chiama oicofobia. Ringrazio questo ascoltatore perché mi ha dato la possibilità anche di mettervi al corrente di un termine, sono convinto che molti di voi non conoscono e non conoscevano. Vabbè, d'altra parte, signori, quando io dico che noi siamo destinati ad essere spazzati via. Dunque, a Milano, so che è accaduto a Milano, insomma, credo che sia accaduto a Verona, ma comunque credo anche in altre parti. Dunque, la Swatch ha messo in vendita un orologio, un pezzo di plastica presente, in edizione limitata, e messo in vendita al prezzo di 400 euro. Ci sono state centinaia e centinaia di persone che si sono messe in fila per 24-28 ore per accaparrarsene un pezzo di plastica, che è un'edizione limitata, è una collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet, e questi orologi comprati a 400 euro potranno essere venduti attraverso il meccanismo del reseller anche a 1200-1500 euro. Allora, vi chiedono una cultura che sta per essere spazzata via. Vede migliaia di persone in fila per comprare un orologio di plastica a 400 euro. Anzi, mi stupisco che ancora non ci abbiano conquistati, fatti crescere la barba, presi a calci in culo, già ci stanno vedendo a calci in culo, e noi stiamo ringraziando chi ci prende a calci in culo. Vabbè, domani 8:10 qui su RTR 99, ti ricordi, ci sarà il generale Roberto Vannacci. Magari sentiremo dalla sua viva voce che cosa pensa di quanto accaduto a Modena, e ci parla ancora di remigrazione. Domani alle 8:10 su RTR 99, ti ricordi, generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:57 minuti primi e qualche secondo, siamo vicini al momento dei saluti. E anche oggi siamo stati insieme 3 ore. Tanti argomenti avrei voluto affrontare, uno di questi è il recupero dei corpi dei subacquei alle Maldive. E io credo che non sarà facile capire esattamente che cosa sia accaduto, perché a meno che uno non capisca sul serio, cioè se ci fosse la possibilità di comprendere, non so, uno sbaglio nella composizione della miscela all'interno del bombole, faccio un esempio, ma il fatto che siano morti tutti e cinque, questo resta un mistero, un vero e proprio mistero. Devo dire che non neanche tanta fiducia nel fatto che saranno le autorità maldiviane ad accertare eventuali responsabilità. Per le Maldive il turismo è una fonte importante di sostentamento e quindi la mia sensazione è che non potremo contare molto sulla giustizia maldiviana e su quello che ci verrà detto e raccontato, quindi questo secondo me resterà un mistero. Questo resterà un mistero, oltre al fatto chiaramente che probabilmente da parte dei cinque c'è stato anche c'è stato un comportamento, diciamo, probabilmente si sono presi dei rischi che se fossero stati veramente esperti di immersione subacquee in grotta, questo non sarebbe avvenuto. Cioè, una cosa, da quello che mi hanno spiegato, è differente immergersi in mare aperto rispetto ad immergersi in grotta. Vedremo. Comunque, che Dio li abbia in gloria. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. C'è Fabio Martini che sta per prendere il mio posto al comando di RTR 99, ti ricordi, con la strana nostalgia. Poi toccherà Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Per quanto riguarda invece il sottoscritto, noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, auto sulla folla permettendo, e visto che in Italia ci sono ancora i campanelli e non i minareti, noi ci sentiremo alle 7 puntuali domani mattina, come al solito, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A domani alle 7 qui Corveleno Corve.

0: RTR 99. Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Partita poco prima delle 6, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo con prendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Che mattinata sempre piena di cose. Uno dice: ma prima della trasmissione che succede? Il delirio. Adesso, come dice Andrea Torre, un po' di terapia insieme a voi. Stiamo insieme, ci coccoliamo, viviamo il nostro tempo, il nostro passato, ricordiamo. D'altronde siamo RTR 99, ti ricordi? Buongiorno, sono Fabio Martini.

Beh, con queste canzoni si sta bene, quindi la giornata adesso va avanti con la strana nostalgia, la mia, la vostra. Siamo un tutt'uno. Siamo qui su RTR 99, ti ricordi? E i racconti naturalmente si susseguono, arriveranno anche in questa giornata. Era il 1979 quando uscì una canzone bellissima, Wings, Goodnight Tonight. Molti la legano direttamente a Paul McCartney, naturalmente è anche così, ovviamente. Di questo disco possedevo sia il 45 giri ma anche la versione mix, che era naturalmente quel disco grande come un 33 giri che su un lato aveva soltanto una canzone allungata, naturalmente un extended version che durava anche 5-6 minuti, ottimo per i DJ perché riuscivano più o meno alla metà a prendere la parte un po' più strumentale e a mixarla con un'altra canzone. Io non sono stato mai un DJ, però sono stato uno che ha comprato tanti dischi e mi piaceva anche l'idea, le canzoni belle, mi piaceva l'idea naturalmente di avere anche delle versioni più lunghe. Quando le canzoni sono belle era assolutamente importante sentire anche come poi gli artisti e i fonici riuscivano ad allungare queste canzoni con delle parti anche soltanto strumentali che comunque erano bellissime e impreziosivano secondo me il brano. Per le feste in casa ovviamente era più comodo il 45 giri. E io vengo da un'epoca in cui il 45 giri, quando poi non c'era l'idea precisa da parte dell'artista di cosa mettere sul lato B, allora sapete che si faceva? Si metteva la versione strumentale della canzone che era sul lato A. Altri tempi davvero, lato A appunto il brano importante, cantato, lato B c'era scritto strumental version. E ci piaceva anche quella, assolutamente. Poi per noi radiofonici era una cosa eccezionale. Noi siamo sempre stati assetati e siamo sempre andati alla ricerca di brani strumentali utilissimi per parlare tra un disco e l'altro. Ma qui niente versione strumentale, qui niente versione mix, qui la versione integrale del 45 giri di Goodnight Tonight.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Borgo Petroro.

Cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Ci sono delle canzoni che non c'è niente da fare, ci riportano indietro nel tempo e negli anni. Si riavvolgere il nastro un po' è bellissimo, soprattutto proprio ascoltando canzoni come queste. La favola mia all'epoca veramente sembrava di ascoltare qualcosa qua.

Quasi di proibito, bellissima questa canzone. E poi negli anni è bello riscoprire che tante persone che casomai ti circondano ci sono state anche all'epoca, ma tu non lo sapevi. Ed è bellissimo. Pensate una cosa, per esempio io ho un collega che si chiama Emilio Targia, che è venuto spesso anche qui in radio a parlarci di Renato Zero, ma non solo. È un grandissimo giornalista, tra l'altro ci dovevamo vedere anche a Torino nello scorso fine settimana, perché lui appunto faceva alcune presentazioni di libri, ma io ero toccata e fuga perché poi dovevo andare verso Verona al concerto dei Pooh e quindi non ci siamo incontrati. Ecco, lui ogni tanto ci soffermiamo a parlare di cose del passato e ci rendiamo conto che eravamo tutte e due nello stesso posto, con le stesse emozioni, senza conoscerci in quei giorni là. E questo è il bello, secondo me, un po' della vita. Allora, lui ieri ha pubblicato una cosa molto significativa, dove mi rispecchio anche io, sugli internazionali d'Italia. E quelle partite negli anni 70, con Borg, Panatta, Vilas, Gerulaitis, quei tennisti lì naturalmente, e poi i nostri azzurri, Zugarelli, Barazzutti, Paolo Bertolucci, Bitti Bergamo, che era anche, insomma, poi è stato anche il, dopo Pietrangeli, il capitano di Coppa Davis. Insomma, un tempo meraviglioso e bellissimo, visto con gli occhi dei ragazzini di quel tempo. Quindi pensate che emozione. Era il tempo in cui c'era ancora il giudice di net seduto vicino alla rete, appunto. Quando un giocatore di tennis batteva, lui metteva la mano sul net per sentire se la pallina strusciava e sfiorava la banda bianca sopra la rete. Erano altri tempi. E allora, quando ci troviamo con Emilio a parlare di quei tempi lì, lui mi diceva sempre: ma io c'ero, ma quella partita c'ero pure io, ma veramente, ma io quel giorno ho saltato la scuola, i miei non l'hanno mai saputo, ma ero al Foro Italico, ma c'ero pure io, anche io ho fatto la giustificazione finta il giorno dopo per andare a vedere quel Panatta Land di Coppa Davis di Italia-Cecoslovacchia. E poi ci siamo ritrovati a parlare anche del tendone blu, quello dove i nostri sogni di ragazzi hanno preso probabilmente forma. Credevamo in Renato Zero, ci siamo proprio assetati di concetti, ci siamo spesi per portare Renato Zero, per portare il nome di Renato Zero in giro, e molti ci dicevano: oh, ma dai, ma guarda, ma quello no, ma non lo ascoltare, ma guarda solo come si concia. E lui faceva le stesse cose che facevo io. Bello poi diventare amici successivamente e poter così raccontare momenti, episodi dove poi alla fine c'eravamo tutti e due. E sono convinto e sicuro che anche per voi, con persone che conoscete, probabilmente è andata così. Adesso vi porto nel 1989, ti comunico amore, perché Morandi non è soltanto quello degli anni 60, indimenticabili e meravigliose quelle canzoni, ma è anche Ti comunico amore del 1989 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
9: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nel

Ci siamo concessi la bellezza con Franco Battiato. Questa era Voglio vederti danzare, bellissima davvero. Un po' di voi, intanto più di qualcuno mi ha scritto che non conosceva la canzone di Morandi che abbiamo mandato in onda. È strano però, perché comunque è stata una canzone abbastanza importante. Però va benissimo così, pensate che bello. Noi RTR 99 ti ricordi che trasmettiamo delle canzoni che in alcuni casi qualcuno non ricorda o proprio non conosce. È interessante come questione, perché noi non trasmettiamo canzoni nuove e quindi ci può essere paradossalmente del nuovo anche in canzoni passate, e questo è bellissimo secondo me, scoprire che nel nostro tempo abbiamo avuto delle canzoni che abbiamo lasciato andare via senza accorgerci del loro passaggio. Eppure uno potrebbe dire, vabbè, ma certo non sono belle, ma quella canzone di Morandi è una bella canzone, però diciamoci la verità, poteva capitare. Non capitava negli anni 60 perché il 45 giri era quello o niente, però quando c'erano i 33 giri succedeva. E quindi negli anni 70 e negli anni 80 qualche canzone l'abbiamo lasciata un po' per strada, perché comunque il 33 giri si ascoltava a volte con attenzione, a volte più distrattamente, era proprio un discorso anche di tempo, e quindi molte canzoni non ci sono rimaste dentro per questo motivo. Sono appena uscito dalla banca per vari bonifici di pagamento, tasse, bolli, auto, rate condominiali, mi sento le ginocchia che mi fanno. Giacomo, che pezzo mi regali per tirarmi su? Ma quanta roba paghiamo? No, guarda, ci hanno incastrato. Questo è il discorso, ci hanno incastrato, siamo tutti quanti dentro una rete di malvagi che ci prendono i soldi dalle tasche, i soldi del nostro lavoro, e in alcuni casi noi non ce ne accorgiamo neanche. È incredibile davvero tutto questo, paghiamo delle cose incredibili, poi per loro ti fanno anche credere che sono anche bravi e che ti aiutano e ti danno dei servizi eccezionali, tipo l'applicazione Io. Scarica l'applicazione Io, è bellissima, ti aiuta, ti stiamo vicino, ti aiutiamo in tutto. Poi ti rendi conto che l'applicazione Io è una sorta di stalkeraggio che ti chiede continuamente soldi, soldi, soldi, soldi. Pensate, adesso vi racconto quello che è accaduto in questi giorni qui in radio. Abbiamo praticamente noi una rete dedicata naturalmente per internet, per la diffusione della televisione, rete dati naturalmente, quindi bollette anche, voglio dire, sostanziose. Abbiamo fatto, come dicono quelli bravi, un upgrade, cioè un miglioramento, ma andando anche a risparmiare un po'. Il risultato è stato che praticamente abbiamo avuto una fattura doppia, e alle mie lamentele abbastanza grandi dico, ma perché domani deve passare in automatico in banca questa bolletta di 4.500 euro che noi non dobbiamo, perché ne dobbiamo almeno sì e no la metà? E la risposta è, vabbè, intanto va pagata, poi vediamo, perché se non si paga poi e poi uno è moroso, quindi poi dopo non va bene neanche quella. E tu provate a bloccare un pagamento automatico dalla banca, ti dicono che è tutto facile, ma poi al massimo, che se hai proprio delle difficoltà tu puoi contattare un numero e puoi parlare e puoi avere dell'aiuto. Tu chiami quel numero e tu parli con una voce finta che ti dice: ciao Fabio, come stai? Tutto bene? Sì, ma io devo fare questo. Sì, però prima devi ascoltare me, dovresti prendere la carta di credito. Poi, ma vuoi fare un investimento con i tuoi soldi? Quanti soldi hai? Dacci un po' di soldi. Insomma, veramente è un mondo che va al contrario. Allora ecco perché Andrea Torre, il nostro capitano, ha ragione. RTR 99, ti ricordi, deve essere un po' anche una terapia. Una terapia per stare bene. E noi con queste canzoni che hanno fatto parte della nostra vita stiamo molto bene. Vi devo parlare di Climanet, ma lo farò dopo George Harrison, che arriva ora qui su RTR 99. Ti ricordi?

E allora anche George Harrison ci ha tenuto un po' di compagnia. E tra poco una versione di Io vivrò senza te, però al femminile. Perché Marcella negli anni 70, all'inizio degli anni 70, interpretò anche alcune canzoni di Lucio Battisti. E vabbè, noi eravamo tutti innamorati di Marcella, quindi ci andava bene tutto, anche le versioni al femminile di Lucio Battisti. E oggi vi voglio far vedere la copertina, appunto, di questo Io vivrò senza te. Quanti capelli aveva Marcella, eh? E quanto ci piaceva Marcella. Però prima vi devo parlare di Climanet. Ci tengo e ci teniamo davvero tanto a Climanet, perché loro comunque sono un'azienda sana, eccezionale, professionale, e soprattutto hanno un occhio di riguardo davvero per chi ascolta RTR 99, ti ricordi? Ci sono tante belle opportunità, tante belle occasioni, quindi davvero io vi dico che rivolgersi a loro è importante. Allora, io partirei da qui, dalle occasioni che appunto ci sono. Partiamo da un climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU in classe A tripla più, quindi stiamo parlando proprio del massimo. Quando si parla di classe A tripla più vuol dire che il risparmio è praticamente zero a livello di energia elettrica. Andrete praticamente a pagare quasi zero come consumi, quindi il risparmio sarà elevatissimo. E quindi climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU in classe A tripla più, quindi consumi energetici quasi a zero, con wifi a soli 830 euro. E questa è una bella opportunità, ma non è solo qui l'opportunità, è anche sul climatizzatore Daikin, grandissima marca, 9000 BTU in classe A più a soli 990 euro. Climatizzatore poi Samsung modello Windfree Elite, unico al mondo, con 23.000 forellini per evitare il getto d'aria diretto sul corpo. Anche questo, vedete quante attenzioni in più ci sono. 9000 BTU a tripla più, quindi tripla più vuol dire che anche qui il risparmio energetico è sensibile. E questo costerà 1350 euro, tutto quanto in pompa di calore con filtro purificatore e tecnologia inverter basso consumo, tutti apparecchi silenziosissimi, pensate, soltanto 19 decibel, anche questo è un altro aspetto fondamentale. Compresa IVA, installazione certificata F-Gas, pagamenti in 10 rate a interessi zero. E poi detrazione fiscale del 50%. E poi c'è un'altra cosa importante da dire che riguarda Climanet. Per festeggiare i 32 anni di attività, 10 anni di garanzia totale per chi appunto si rivolgerà a Climanet e farà fare questi lavori a Climanet. Visitate lo showroom di Viale Carnaro 20 zona Montesacro, oppure quello di Via Sestio Calvino 63 o quello di Viale Marconi 312. Per saperne di più poi c'è un numero verde 881 40 46, ripeto 881 40 46. Vi ho dato parecchi dati, però credo di avervi dato anche degli spunti eccezionali, eh? Quindi climatizzatore Olympia Splendid, climatizzatore Daikin 9000 BTU e climatizzatore Samsung modello Windfree Elite, tutti apparecchi veramente eccezionali, silenziosi e consumano veramente pochissima energia elettrica. Parlatene con Climanet, con loro troverete il prezzo giusto e con loro troverete l'accordo, e Climanet vi farà un lavoro speciale davvero. Numero verde 881 40 46 e viva Climanet, partner di RTR 99, ti ricordi? E adesso Io vivrò senza te.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su OtticaSalvagente.it, valida solo a maggio.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatico o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Beh, questa è una grandissima canzone. Era il 1964. Ieri parlavamo del fatto, no, delle canzoni che possono essere state registrate, incise, uscite poi sul mercato proprio nell'anno in cui noi siamo nati. E questa, pensate un po', oggi io la canto, mi piace tantissimo, è uscita l'anno prima che io nascessi, pensate un po'. Ci sono delle canzoni che saranno davvero per sempre, ma devo dire che questa è una prerogativa per forza di cose che riguarda molto le canzoni degli anni 60, che sono veramente canzoni meravigliose e bellissime, e dicevano anche nei loro testi, queste canzoni, anche cose, se vogliamo, particolari, perché comunque dire in una canzone una ragazza in due, beh, oggi non so, qualche polemica si creerebbe. All'epoca invece questa canzone si ballava e non ci si pensava minimamente su. Ed è una canzone dei Giganti, dal 1964 andiamo al 1966. Gli anni 60 sono stati un decennio comunque pieno di canzoni, molto spesso troppo legato al facile dire ma negli anni 60 c'erano delle canzoni, come dire, allegre, ma comunque di facile ascolto. Non è vero, c'erano delle canzoni importantissime sia in Italia che all'estero, dai Procolarum ai Beatles, dai Giganti naturalmente ai Ribelli, tanto per citare due gruppi che sono stati importantissimi in quegli anni e in quel tempo. Io sono molto legato al decennio degli anni 60, ci sono delle canzoni bellissime, ma soprattutto dei dischi che probabilmente un po' tutti noi abbiamo maneggiato con le nostre mani, che erano un pochino più piccoline e che hanno toccato con mano quel cartone della copertina e quei vinili all'interno della copertina e quei dischi che molto spesso finivano dentro agli album, come quelli delle fotografie. Però erano album dove dentro c'erano le copertine e i 45 giri, e in alcuni casi però, in alcuni album bisognava mettere soltanto il vinile all'interno. E poi ho capito perché per esempio molto spesso si trovano in vendita soltanto le copertine. Mi chiedevo tanti anni fa, dico, ma perché solo le copertine e non l'intero 45 giri? Perché poi mettendo i dischi in questi album, come gli album delle fotografie degli anni 70 e 80, e beh, praticamente poi la copertina andava sfusa, andava persa, andava messa da un'altra parte, la copertina non seguiva più il vinile, il disco, e quindi poi casomai qualcuno si è ritrovato o soltanto con il vinile o soltanto con la copertina a dire: e che ci faccio io? Una ragazza in due, vi va di ascoltare questa canzone? Arrivano su RTR 99, ti ricordi, i Giganti.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Ciao.
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio.
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: RTR 99, ti ricordi?

alla fine diciamoci la verità, Marco Ferradini con Teorema non si è inventato niente, perché già questo teorema l'avevano citato i giganti in Una ragazza in due: la tratterò male e mi amerà. Prendi una donna, dille che l'ami, falle anche spremute di cuore e lei non ti seguirà. Invece prendi una donna, trattala male, lei invece ti amerà. Cioè, vedete che tutto torna, effettivamente. E quando i giganti cantavano queste canzoni, nessuno si è scomposto più di tanto. Lo facciamo adesso. Adesso noi viviamo il progresso, viviamo mille cose, però poi ci scandalizziamo di alcuni testi del passato delle canzoni. Però queste canzoni non vanno modificate, sono così e sono nate così e dovranno per sempre essere così. Sapete che c'era, sempre in quegli anni, sempre nel 1966, visto che abbiamo preso per un attimo questo tema qua, c'era un'altra canzone che secondo me oggi come titolo potrebbe far scandalo. Io non so di chi sei. Quindi c'è anche, no? Io non so di chi sei, cioè tu sei proprietà quasi di un'altra persona. Vabbè, poi c'era anche una Io non so chi sei di Fred Buongusto, sì. Era bella anche questa di Fred Buongusto. C'erano tante canzoni, c'era tanta bella musica in quel decennio degli anni 60. Continuiamo ancora per un attimo a stare lì in quel tempo, un po' appeso tra il bianco e il nero e quei filmini. Vi ricordate quei filmini che si facevano con la cinepresa? Beh, la cinepresa era un po' rara da trovare, non tutte le famiglie avevano la cinepresa, aveva un costo notevole e anche lo sviluppo era un po' più complicato. Però quei filmini hanno, quando ritornano davanti ai nostri occhi, mamma mia che momenti. Mi è capitato qualche anno fa di trovare un vecchio proiettore con dentro due filmini e mi sono chiesto che ci sarà qui dentro. C'ero io da piccolo e immagini un po' sbiadite nel tempo, bellissime davvero, però, e naturalmente non c'era l'audio e quindi l'immagine è quella che si vede di questo proiettore che proietta casomai su un muro, su una parete, e il rumore del proiettore stesso. Ricordi di un tempo che non c'è più, casomai sarà capitato anche a voi di ritrovare qualche vecchio filmino. Quella sì davvero è strana nostalgia, quello sì è riavvolgere il nastro un po', anzi è riavvolgere il filmino un po'. E registrare con queste cineprese ci faceva sentire importanti, era una cosa bella. Vai a pensare che dopo tanti anni ci avrebbe fatto commuovere rivedere quelle immagini lì, perché poi quando si fanno certe cose non si pensa che dopo 40 anni casomai quelle cose lì a ritrovarle ti avrebbero emozionato, no? Beh, bello, assolutamente. Conserviamo tutto quello che abbiamo di noi, perché lì dentro ci siamo davvero noi. E conserviamo la musica dei Beatles, che in fondo c'è sempre stata.

0: R99 ti ricordi?
1: La radio con i numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99, ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Insomma, questa canzone era l'81, parliamo spesso di etichette discografiche. Ieri abbiamo parlato dell'etichetta Ricordi, della numero uno. Sapete come si chiamava l'etichetta discografica di Marco Ferradini in questo Q-Disc? L'etichetta al centro era Spaghetti, appunto. E beh, insomma, registrava per Spaghetti anche Lucio Dalla, poi anche Ron. Devo dire, in questo Q-Disc c'erano delle collaborazioni importantissime. Fantastico questo Q-Disc. Ogni tanto capita di parlare di Q-Disc. Prima abbiamo parlato dei mix, quindi extended version, ma in quegli anni, in quel tempo, c'erano anche i Q-Disc, che erano 33 giri a tutti gli effetti, giravano a 33 giri, ma all'interno c'erano due canzoni da una parte e due canzoni dall'altra, per un totale di 4 canzoni, appunto. Ed era un ascolto intenso, perché sapevamo che in quelle quattro canzoni

canzoni avremmo appunto avuto delle forti emozioni, un bello scossone. Era un Q-disc anche proprio Teorema di Marco Ferradini, dentro c'era anche Weekend, bellissima interpretazione. Ma tornando a Teorema, Ferradini canta: prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, e cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvile i guai, e stai sicuro ti lascerà. Insomma, questa canzone, questo Teorema di Marco Ferradini è stato cantato e amato tantissimo. Soltanto in tempi recenti questa canzone è stata criticata, ma noi ce la teniamo, la ascoltiamo, perché la bellezza che abbiamo avuto nel nostro passato, guai a chi ce la tocca. E i testi in alcuni casi erano, beh, belli complicati, abbiamo avuto una musica veramente incredibilmente bella e devo dire che i nostri cantanti, quelli che raccontiamo nel nostro tempo, nella strana nostalgia, ma in generale in tutta RTR 99 ti ricordi, ci hanno regalato delle emozioni bellissime. E vi ricordate le immagini in bianco e nero di Riccardo Cocciante seduto al pianoforte, e poi quando la canzone saliva lui si alzava, ed era sempre bassino, insomma, no? Però si alzava e praticamente il suo viso cambiava, l'espressione cambiava, interpretava in maniera intensissima Bella senza anima, che cominciava dicendo: e adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere, è tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile. Insomma, voglio dire, un inizio veramente duro di questa canzone, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere né da dividere. Era una trappola sicuramente, nella quale Cocciante dice di essere caduto anche lui, non l'unico, quindi ci sono caduto anch'io, dice. E allora io vado, ma avanti il prossimo, io gli lascio il posto mio. È insomma una canzone di una intensità veramente enorme. E poi appunto lui si alzava dal pianoforte continuando a suonare e cantava: e adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Quindi diciamo un taglio netto, anche se lei appunto si sarebbe continuata a spogliare, ma lui non ci sarebbe più caduto in questa trappola. Grandissima canzone del nostro tempo, dei nostri anni 70, esattamente del 1974. Queste sono cose da RTR 99, ti ricordi?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

Ma che canzoni abbiamo avuto? E le avremo ascoltate 1000, 2000, 3000, 10000 volte, eppure non ci stanchiamo mai. Anzi, fateci caso, ogni volta che rimettiamo su un 45 giri, un vecchio 33 giri e riscopriamo certe canzoni, noi diciamo, ma questa la conosco, il testo lo sappiamo dall'inizio alla fine, eppure ogni volta scopriamo sempre dei piccoli segreti all'interno di questi testi che casomai nel passato c'erano sfuggiti. Quando le canzoni sono belle funziona esattamente così. E di bello noi abbiamo avuto tante, tante cose, ed è bellissimo qui su RTR 99, ti ricordi, raccontare tutto questo. E allora per un attimo ritorno indietro, riavvolgo il nastro un po' come facciamo sempre. Ricordo perfettamente questo film dove l'ho visto, perché poi anche i cinema, che belli che erano certi cinema negli anni 70 e negli anni 80, che emozione era andare al cinema. Anche questo siamo riusciti a distruggere, ed era bellissimo andare al cinema. Intanto si poteva andare da soli, si poteva andare in compagnia, era aggregazione. Dai, che si fa? Andiamo al cinema. Ma voi ce li vedete i ragazzi oggi che dicono dai andiamo al cinema? Difficile. Noi ci andavamo ed era un momento bellissimo, si mettevano da parte i soldini proprio per andare al cinema, e la scelta del film era un lavoro, ognuno portava la sua idea e poi si discuteva, si dibatteva su quello che doveva essere il film da andare a vedere. E poi che bello che era casomai con la propria fidanzatina dell'epoca andare al cinema, perché comunque voleva dire per due ore stare vicini, vicini, vicini, e casomai provare ad appoggiare una mano su una gamba o tenersi per mano, era già tanto, eh? Poi c'erano quelli che andavano proprio nell'ultima fila per qualche bacio rubato all'improvviso, guance rosse appunto dei baci dell'ultima fila al cinema. Io ricordo il cinema Barberini e ricordo questo film di averlo visto proprio al cinema Barberini. Il film era Due vite in gioco, chissà se ve lo ricordate anche voi. Si ricorda di più forse la colonna sonora, l'attrice era bellissima, Raquel Ward appunto, e Jeff Bridges appunto, e Against All Odds, Due vite in gioco, Phil Collins, una colonna sonora strepitosa davvero. E però oggi non vi faccio ascoltare Against All Odds, ma per ricordare questo film che narrava la fase calante di un giocatore di football, a un certo punto in questa fase calante questo giocatore inizia a truccare le partite, poi ritrova la sua ex amante, scappano, fuggono insieme, insomma il film ha una trama di questo tipo, ma soprattutto la colonna sonora era davvero bellissima, vendette tantissimo il 33 giri della colonna sonora del film Due vite in gioco. C'era anche un pezzo fantastico di Kit Creel and the Coconuts, My Mal Curiosity, ed è quello che vi vorrei far ascoltare proprio adesso. Parlando di etichette discografiche, questo disco uscì su etichetta Virgin Records appunto, e Atlantic Records, quindi in Gran Bretagna Virgin e Atlantic invece nel resto del mondo. Bel tempo davvero, davvero sì. Noi abbiamo anche delle cose da ricordare, anzi dei consigli da dare. RTR 99 consiglia, se siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio, beh, c'è una bellissima iniziativa. Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta quanta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica. E adesso Kit Creel and the Coconuts.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

legato ai Mattia Bazar, questa radio RTR 99, ti ricordi, è molto legata ai Mattia Bazar, e devo dire mi fa una certa impressione, è un'impressione piacevole vedere anche i giovani che cantano questa Ti sento, la voce potente di Antonella Ruggero, anche se devo dirvi la verità, vi faccio una confessione, io personalmente sono più legato ai Mattia Bazar degli anni 70, quelli di Aldo Stellita, quelli di Golsi naturalmente, quelli di Piero Cassano, quegli anni lì, quelli di Marrale e di Antonella Ruggero. Qui ci siamo trovati di fronte a una innovazione, a un cambiamento, uscite dal gruppo, poi chi è uscito è rientrato, ma insomma in questa formazione c'erano Carlo Marrale, Sergio Cossu e Aldo Stellita. Naturalmente Ti sento è stata una canzone importante con la fantastica voce di Antonella Ruggero. Beh, insomma, non possiamo certamente dir di no. Il testo è di Aldo Stellita, la musica è di Sergio Cossu e Carlo Marrale, e poi naturalmente questa incisione è stata effettuata nell'anno 1985, l'etichetta Ariston, storica etichetta appunto dei Mattia Bazar e non solo, per la verità. Insomma, non c'era il mio e il nostro amico Piero Cassano, che poi comunque è ritornato un po' all'interno dei Mattia Bazar negli anni successivi. Riavvolgere il nastro un po' vuol dire non dimenticare niente del nostro tempo e del nostro passato. Ci aiutano tanto, tantissimo, le canzoni di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E questa vi piaceva? Io sono sicuro di sì. Thelma Houston, sin dall'inizio, gran pezzo. Don't leave me this way. Ecco qui.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: C'è un filo conduttore che mi lega in maniera forte a questa canzone, forse anche per voi sarà così, i concerti. I concerti dal vivo di Claudio Baglioni ne ho visti tantissimi senza mai stancarmi neanche per un minuto, neanche per un secondo. E allora il tempo va naturalmente ai giorni in cui scoprivamo i concerti perché c'era all'improvviso, girando per la città, un poster attaccato ad un muro. Il concerto era dopo 15, al massimo 20 giorni, e si correva alla Orbis a comprare il biglietto, e c'era la fila lì, e poi c'era la fila ai cancelli, e poi c'era la fila per entrare, e poi però c'era la bellezza, c'era il posto unico, si arrivava tante ore prima perché volevi stare il più vicino possibile, e quando non hai il posto numerato, che fai? Arrivi presto, perché se no sei in fondo. Quanti concerti, quante intemperie, quante giornate di sole, quanto caldo, quanto freddo, ma poi tutto passava quando appunto arrivava il concerto, il momento del live. E l'ho visto da vicino cantare Claudio Baglioni, e l'ho visto da lontano, che sembrava praticamente un nulla, un puntino. Però l'emozione di ascoltare le sue canzoni, e soprattutto questa quante volte, e quando erano e c'erano i concerti all'aperto, quando parla della luna, indicavamo sempre, e anche Baglioni indicava verso su se c'era la luna, quella luna là, col dito, appunto, tutti quanti ad indicare la luna. I concerti sono un qualcosa di bellissimo, e ognuno ha i suoi gusti, naturalmente. E anche il qui è cambiato tutto tanto, tantissimo. Ora i biglietti si comprano quasi sempre su internet, ti scegli il posto su internet e passi da una poltrona all'altra. All'epoca il posto bello e te lo dovevi veramente sudare. Che anni erano? Erano gli anni anche di un gruppo musicale statunitense che è andato fortissimo, direi con una canzone in maniera particolare. Nacquero nel 78, appunto, e poi per tutti gli anni 80 ci hanno tenuto una buona compagnia. Come possiamo definirli? Synth pop era un termine che funzionava molto in quegli anni e in quel tempo. La canzone più importante loro fu State of the Nation, uscita nell'anno 1983. Tra l'altro fu praticamente una delle primissime canzoni, il primo album, naturalmente grande successo in Europa. Pensate che qui da noi, qui in Italia, questo disco raggiunse il primo posto nella hit parade, ma anche in altre zone naturalmente del mondo. L'anno dopo il gruppo però si sciolse. Karin intraprese la carriera da solista e insomma, voglio dire, la loro storia è breve, però è tutta qui, possiamo dire, racchiusa in State of the Nation. Sto parlando ovviamente degli Industry.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
3: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
2: USA e Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo, ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata, si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Era bella, eh? State of the Nation. Su RTR 99, ti ricordo, io sono Fabio Martini e mi piacerebbe avervi anche sui miei social, venitemi a trovare se vi fa piacere. Sono su Instagram, Fabio Martini RTR99, mettete segui e appunto anche lì racconto storie. E anche su Facebook la pagina Fabio Martini RTR99, anche lì potete mettere però in questo caso il mi piace, sarà un bel modo di stare insieme. Ma il modo più importante è quello di seguire le pagine ufficiali di questa radio che si chiama RTR99, ti ricordi? Quindi andate su Instagram, cercate RTR99, ti ricordi? E mettete il vostro segui. Andate su Facebook, cercate RTR99, mettete il vostro mi piace. Andate anche su X a seguire RTR99. È un bel modo di stare insieme. Anche lì raccontiamo e diciamo un po' quello che siamo e anche, perché no, quello che facciamo. Ma abbiamo anche a disposizione dei post che narrano, raccontano il tempo che raccontiamo, appunto, che viviamo e che abbiamo vissuto. E ieri, per esempio, c'è un bel post legato alla Polaroid, a quello che ha rappresentato la Polaroid negli anni e in quegli anni soprattutto. Lo stupore, quello che poi abbiamo perso nel tempo, ma quant'era bello e quant'era emozionante aspettare lo sviluppo per 2 minuti all'incirca della fotografia appena scattata con la Polaroid senza andare al negozio e portare il rullino. Era emozionantissimo davvero. Certo, non erano foto qualitativamente belle, i colori erano un po' sbiaditi, ma l'emozione, volete mettere l'emozione? L'emozione di vedere la foto dopo un attimo. Ora sembra tutto anacronistico. Ora prendiamo il cellulare e facciamo 1000 foto al giorno. All'epoca ne facevamo una con la Polaroid ed era una grandissima emozione. Riavvolgiamo il nastro un po', lasciamo gli anni 80 e andiamo nel 1976. C'è chi aveva 8 anni, chi 5, chi 12, chi già era maggiorenne, quando Fred Bongusto cantava La mia estate con te. Ed era una di quelle canzoni che nel jukebox, lì vicino alla spiaggia, suonava frequentemente. È stata una canzone che ha rappresentato le nostre estati di tanto tempo fa.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver

risate incontenibili, i silenzi

Ecco, prima abbiamo parlato del film Due vite in gioco, e un bel film, ne abbiamo accennato anche la trama, e allora mi è venuto in mente Phil Collins, perché un po' mi è pesato il fatto di non ascoltare Against All Odds, grandissimo pezzo. Allora mi sono detto, vabbè, ma andiamo a cercare una canzone di Phil Collins che possa essere bella per questa mattinata insieme qui su RTR 99, ti ricordi? Prima però di Phil Collins, qualche vostro messaggio al numero WhatsApp 338 99 00 99 0. Buongiorno, a proposito di Super 8, mio padre mi comprò l'apparecchio che incollava le pellicole per unire i filmini. Che ricordi, Antonio da Cisterna. Bellissimi ricordi, aggiungo io, davvero. Vediamo, ciao Fabio, è inutile scandalizzarsi dei testi di queste canzoni anni 60, sono espressione della nostra cultura di ieri, oggi sembrano fuori dal tempo, ma dentro ci siamo proprio noi, così come eravamo, mi riferisco quindi alle canzoni degli anni 60, ma anche a Teorema e ad altre. Grazie Eva di questo tuo messaggio. Bellissima questa canzone, Cocciante la interpreta in modo magistrale. Sì, bella senz'anima, e io ricordo perfettamente il divano, appunto, seduti lì tutti quanti, Cocciante in bianco e nero, la televisione che canta questa canzone. Noi ragazzini di quegli anni e di quel tempo eravamo quasi un po' impressionati, perché diciamo, oddio, ma urla, oddio, ma guarda la vena lì nel collo come gonfia, e era sentita veramente questa canzone. Canzone. Quell'immagine in bianco e nero di Cocciante io ce l'ho ancora adesso davanti agli occhi. Sapete perché? Perché era bellezza davvero, assolutamente. Poi vorrei sapere perché non parli mai di Modern Talking. Ma non è che c'è un perché, è capitato invece di mettere in Modern Talking. Naturalmente se ne parla meno rispetto a Phil Collins, questo probabilmente sì, però non c'è un mai qui. State of the Nation per me è uno degli inni dell'estate, io concordo. Mi ricorda spiagge, mare, spensieratezza. Buongiorno Fabio, bellissimo sempre sentirti in una mattinata di sole, musiche e ricordi. Grazie Gianluca, un abbraccio a te, e che belle quelle mattinate di sole, spiaggia, bagna, poi quando si andava al largo, io vado al largo, stavamo a 6 metri dalla riva, niente di che, e da lontano il rumore e la musica, e c'era casomai State of the Nation, più ti allontanavi e più il rumore e più l'audio si abbassava. Poi buongiorno Fabio,

WhatsApp al giorno, qualcosa può anche sfuggire. Noi siamo molto attenti alle risposte, a quello che ci dite, però qualcosa può anche sfuggire, qualcosa può finire in un'altra casella. Non bisogna sempre essere così, diciamo, rigidi nella questione. Basta dire: vi ho mandato una mail per una segnalazione, non ho ricevuto risposta, ma che faccio? La rinvio, casomai non l'avete letta, e poi noi ti risponderemo. Non c'è bisogno di dire: capisco che un ascoltatore singolo, anche se lo si perde, non ha nessuna importanza. No, ma perché? Cioè, tu leghi il fatto di ascoltare una radio da una risposta o non risposta di una mail? Rimandala, casomai c'è sfuggita. Cerchiamo di vivere serenamente e goderci le cose belle, che ce ne sono sempre meno. E quindi, ma perché devi dire così? Non me l'aspettavo. Casomai è sfuggita involontariamente, può succedere. Dovete pensare che fortunatamente RTR 99, ti ricordi, è molto ascoltata, e quindi c'è un lavoro grande. Arrivano tantissime mail, arrivano tantissimi WhatsApp, cerchiamo di rispondere a tutti, e purtroppo qualcosa può assolutamente sfuggire. Rimanda la mail, oppure scrivi la mail qui al numero WhatsApp e ti rispondiamo anche via WhatsApp senza alcun tipo di problema. Adesso c'è Phil Collins con One More Night.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Roman Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blanta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Beh, insomma, Piazza Grande, Lucio Dalla, era il 1972, cose da RTR 99, ti ricordi? E allora il nostro tempo lo raccontiamo anche attraverso queste canzoni. Di Lucio Dalla ricordo anche le immagini in bianco e nero. Chissà perché quelle immagini in bianco e nero ce le ricordiamo così. Io almeno le ricordo proprio bene, bene, nitide. Potrei descrivervi perfettamente l'ambiente che avevo intorno, potrei descrivervi proprio come si muoveva Lucio Dalla in questo filmato, con il microfono che veniva chiamato giraffa, che appunto era un microfono che veniva dall'alto, e c'era proprio il microfonista della televisione, il giraffista, che praticamente andava dietro al cantante con questa impalcatura, dove appunto c'era la possibilità di far scendere e salire questo braccio che all'estremità aveva collegato un microfono, e ogni tanto questo microfono si scorgeva, si vedeva anche dalla televisione. In realtà non so, forse non si doveva far vedere, però poi casomai un movimento brusco, un abbassamento leggermente maggiore del microfono dall'alto, ogni tanto faceva scoprire le carte, e quindi ci accorgevamo e dicevamo: eccolo là, quello è il microfono. Ma casomai veniva fatto apposta, veniva mostrato anche appositamente per far vedere che poi in realtà c'era un microfono che appunto prendeva la voce del cantante, chissà. Però ecco, ricordo che da ragazzini c'era questo gioco che si faceva: si cercava di vedere dove fosse posizionato il microfono, se non era uno di quei microfoni fissi appunto con l'asta. A spesso in televisione c'era appunto la giraffa col microfono sospeso. Vabbè, erano proprio altri tempi, questa è la nostra e vostra strana nostalgia. Questa è una di quelle canzoni che spopolò nel 78-79, e nelle feste in casa faceva volteggiare un po' le persone. RTR

0: RTR 99. Ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Bella, vero? Sì, perché ci sono degli artisti che ci hanno regalato delle canzoni e poi queste canzoni sono rimaste dalla parte del cuore, ce le ricordiamo sempre, però nel momento in cui poi ritornano, e però lì per lì ce le siamo un po' dimenticate perché casomai le radio, la televisione in generale non le passa più, perché di Califano si passano sempre un po' le solite, però questa è la malinconia, era davvero bella. Torniamo per un attimo anche a quella televisione in bianco e nero, anche Califano frequentava quel tipo di televisione, piaceva tantissimo, soprattutto alle donne, quando insomma arrivava Califano c'era un'emozione forte, assolutamente, e poi c'erano quelle canzoni allegre, spensierate di Raffaella Carrà, naturalmente ci ricordiamo il Tuca Tuca, ci ricordiamo Rumore, ci manca davvero Raffaella Carrà, che ha fatto parte di un tempo incantato e bellissimo, e soprattutto di una televisione con un fascino, uno stile e un'educazione che non c'è più. Oggi, se anche Raffaella Carrà potesse guardare i programmi che ci sono oggi in televisione, non so, credo che avrebbe dei problemi anche lei. E a noi è rimasto nel cuore invece la sua conduzione, il suo modo di fare, quei balletti bellissimi, quando per esempio il sabato sera c'era appunto il Gran Varietà, quando il sabato sera c'era proprio lo spettacolo televisivo della sera, balli, canzoni, grandissimi protagonisti. Di Raffaella Carrà ci rimangono soprattutto nella mente quelle canzoni appunto che ho citato prima, il Tuca Tuca, Rumore e quant'altro, però ci sono anche delle altre canzoni che meritano di essere annoverate, meritano di essere ritrovate e riascoltate qui su RTR 99 Ti Ricordi. Una di queste è Io non vivo senza te.

0: R99, ti ricordi?
1: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Unica sede.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Eh beh, con i Queen si chiude il nostro appuntamento di oggi, di strana nostalgia naturalmente, ma certo non si chiude il mondo di RTR 99 ti ricordi. Tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi arriverà il capitano Andrea Torre, poi il jukebox della sera, quindi tante cose belle ancora, anche un bel tramonto ci può stare stasera, tanto un bel tramonto però per chi casomai guarda in televisione lo possiamo cogliere, lo possiamo acciuffare nella copertina della prossima canzone. Vi ricordate di Domodossola? Domodossola, di come Domodossola, veramente. Ma i Domodossola sono stati anche un complesso nel finale degli anni 60 e un gruppo negli anni 70. Sad Sweet Dreamer, una famosa canzone, diventò, interpretata dai Domodossola, Tutto bene. E appunto c'è un sole all'orizzonte, un sole rosso, un cielo rosso, è una bella canzone in arrivo, di quelle che davvero si trovano solo qui su RTR 99 ti ricordi. Allora qualcuno potrà dire, ma oddio, ma i Domodossola, ma io non me li ricordo. Poi casomai parte il brano e dopo i primi 20 secondi iniziamo a ricordare qualche cosa e poi diciamo dopo un minuto, ma sì, certo, questa era una vita che non la sentivo. Ecco l'essenza di RTR 99 ti ricordi. Io sono Fabio Martini e vado, vi lascio a tutto il resto, ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, mi raccomando, passate davvero un buon tempo. Tutto bene, sì, tutto bene con RTR 99 ti ricordi e i Domodossola. Ciao a tutti, a domani e buon martedì con noi.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, ciao, ciao, 13 e 2 minuti primi, martedì 19 maggio 2026, RTR 99, ti ricordi? Ciao, buon martedì da parte di David Guarnieri.
4: E ciao anche da Paolo Famiglietti, insieme fino alle 16 anche per oggi.
3: Anche per oggi, intanto cominciamo con le fragole?
4: Mica male, sono anche di stagione.
3: Giusto.
4: Buone.
3: Ma buone quanto?
4: Buone. Perché dici così?
3: Eh beh, perché arriva lui, Luca Carboni.

0: Ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Domani un altro giorno, ovviamente Ornella Vanoni nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, in questo martedì 19 di maggio, sono le 13, 16 minuti primi, sta per arrivare un grande successo di Cyndi Lauper come Girls Just Want to Have Fun. Beh, canzone che nel 1983 furoreggiò, ma anche il video non fu da meno ed era caratteristico perché insomma fu realizzato da persone comuni, come dire, non da professionisti, non da attrici e attori professionisti. Infatti Cyndi Lauper coinvolse sua madre in questo ruolo e scelse come ruolo del fidanzato un atleta di wrestler, quindi anche una cosa un po' originale che andò molto bene sia il video che la canzone. Il video ha superato il miliardo di visualizzazioni proprio un anno fa su YouTube, quindi un altro record della colorata Cyndi Lauper. Dico colorata pensando ai suoi capelli veramente di ogni colore. E allora andiamo nel 1983 con Le ragazze vogliono soltanto divertirsi, Girls Just Want to Have Fun, ovviamente qui su RTR 99. Ti ricordi?

A tutto ritmo con Sergio Caputo, il suo 1983, l'anno che lo rivelò finalmente al grande pubblico con un album che piacque tanto alla critica ma anche al pubblico, Un sabato italiano, anche in questo martedì 19 di maggio su RTR 99, ti ricordi, con questa divertente bimba Se sapessi. Cambiamo registro musicalmente parlando, torniamo melodici, sentimentali, con due voci d'eccezione, quella di Whitney Houston e quella di Mariah Carey, un brano di Steven Schwartz intitolato When You Believe, tratto dalla colonna sonora di un film della DreamWorks, film di, a disegni animati, intitolato Il Principe d'Egitto. La canzone conquistò l'Oscar nell'anno 1998. E allora riascoltiamole subito su RTR 99, ti ricordi? Whitney Houston, Mariah Carey.

0: RTR 99.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
16: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
15: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
16: Come con le macchine?
15: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
16: Allora ne rompo un altro.
15: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
17: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio tutto incluso.
17: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliande in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: Valentino Auto. Automobili.it.
19: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

RTR 99, ti ricordi la voce, quella di Alan Sorrenti naturalmente, partecipante all'Eurovision Song Contest di Laia del 1980. Abbiamo appena così salutato l'edizione del 2026 che ha visto vincere la Bulgaria per la prima volta con il nostro Saldavinci che si è piazzato al quinto posto. E adesso il 1978 attraverso i palinsesti televisivi del 19 di maggio. E troviamo, diciamo così, oggi ci dedichiamo ai palinsesti pomeridiani, cambiamo. Allora, alle 17, dopo un programma che si intitolava Alle 5 con Sandro Mazzola, pensate un po' al grandissimo calciatore, della durata di 5 minuti, un episodio della famosissima serie a cartoni animati Heidi. Chi non l'ha vista assolutamente. Invece la Rete 2, sempre di pomeriggio alle 15.30, un po' come sta avvenendo in queste settimane, il Giro d'Italia, in questo caso la 61esima edizione con la tappa Terni-Assisi, prima semi-tappa dell'edizione, vinta da un ciclista di nome Johan de Munich. E adesso sapete che cosa ascoltiamo dal 78? Anna, cioè Anna, la canzone Anna, cantata da Michel Bosé su RTR 99, ti ricordi?

E questa era proprio un'emozione da poco, Anna Oxa, che tante emozioni ci ha regalato fino al presente con le sue canzoni e anche con le sue fortunate partecipazioni al Festival di Sanremo. Da quell'edizione del 1978, Anna Oxa su RTR 99, ti ricordi? E adesso RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la cultura e tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99, ti ricordi? Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ebbene sì, Antonello Venditti con In questo mondo di ladri, 1988, fortunatissimo album con più di 1 milione di copie vendute appunto tra l'88 e l'89. Lo abbiamo ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi, con la title track. E adesso un celebre motivo di Jerry Lewis, che poi diede il titolo al film, al biopic, che oggi vanno tanto di moda, diciamo così. L'ultimo è proprio quello dedicato a Michael Jackson. In questo caso Dennis Quaid con una giovanissima Winona Ryder per la regia di Jim McBride a rileggere la storia del mitico Jerry Lee Lewis, che ritroviamo proprio con Great Balls of Fire.

0: crazy. Couldn't it reach and whip balls of fire?
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Yes, I know my way alle 14 e 5 minuti primi di questa puntata, di questo pomeriggio musicale targato RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti e David Guarnieri in vostra compagnia, e il contatto WhatsApp 338 99 00 990 che potrete utilizzare per scriverci, per darci le vostre impressioni, inviarci messaggi vocali e quant'altro, e noi ne saremo felicissimi, come siamo sempre felici di ascoltare grande musica, in questo caso dall'estero, con Santana, LP che arrivò al numero uno nelle hit italiane, intitolato Amigos, e guidato da Europa, Hearts Cry, Heaven Smile.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

maggiore successo per Teresa Desio dall'album più venduto della sua carriera, è intitolato semplicemente Teresa Desio, con Voglio Tornare come singolo più importante, rilevante, tratto da questo 33 giri della cantautrice napoletana. RTR 99, ti ricordi dall'82 della Desio al 1963. Prima di ascoltare una canzone famosissima, una piccola panoramica tra i film di maggiore interesse nella settimana del 18 di maggio del 1963. Beh, partiamo da un film, insomma, molto molto importante, devo dire, film interessanti soprattutto per il versante estero. Tamburi lontani di Roald Walsh, protagonista Gary Cooper nel più formidabile western di tutti i tempi, almeno questo è il lancio effettivo. Continua il cinema internazionale con un vero e proprio cult di Robert Aldrich, Che fine ha fatto Baby Jane, con due straordinarie protagoniste, Bette Davis e Joan Crawford. E l'ultimo film in questo caso è Il vento disperse la nebbia, dal romanzo di James Leo Hurley, per la regia di John Frankenheimer, protagonisti Warren Beatty e Eva Marie Saint. I protagonisti in questo caso sono i Beatles su RTR 99, ti ricordi, con Twist and Shout.

titolo di Lana, Pullover. Si giocava tantissimo su questo amare i Pooh, e anche il Pullover fatto appunto con il gomitolo di Lana, e un album, beh, insomma, storico dei Pooh del 1976, da ritrovare qui su RTR 99 Ti Ricordi con Pierre. Ritroviamo e con piacere una canzone del 1963 delle Ronettes, Baby I Love You, e questa cover viene ripresa dai Ramones nel 1980 e nasce il più grande successo commerciale di questa band americana. Dove? Ma ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi ci sono i Ramones.

0: 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliande in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.

Abbiamo sottolineato l'anno 1988 con questa bella canzone di Ivano Fossati per Fiorella Mannoia, Le notti di maggio su RTR 99. Ti ricordi? E alle 14.36 vi dico che se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è per voi la soluzione e si chiama Edgar Trasporti. Si trova a Roma all'interno di Commercity e risponde allo 06 6500 4225. Potete chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto il mondo. Infatti Edgar Trasporti si occupa di spedizioni internazionali, pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA, ma anche trasporti via mare, via aerea, via terra. Edgar Trasporti è il vostro partner ideale e fa la differenza. I trasporti e la logistica fanno la loro bella differenza con Edgar Trasporti. E allora seguite questo consiglio di RTR 99, ti ricordi? Andate all'interno di Commercity oppure potete chiamare lo 06 6500 4225. Per saperne di più potete visitare il sito edgartrasporti.com. Edgar Trasporti allo 06 6500 4225. Un consiglio, come dicevamo, preziosissimo in questo pomeriggio di martedì, firmato RTR 99, ti ricordi?

Anche questa è vita, Anonimo Italiano. Ricordate i suoi successi di inizio anni 90? E così addio, il motivo che sta sfumando piano piano, canzoni che hanno, devo dire, figurato bene nelle classifiche del 93, 94, 95, insomma gli anni d'oro di Anonimo Italiano. RTR 99, ti ricordi? Ora un brano firmato da Russ Ballard e prodotto da Phil Collins per Annie Fried Lyngstad, ossia Frida, ex voce degli ABBA, naturalmente la conosciamo e la ricordiamo tutti. I Know There's Something Going On, un successone a 45 giri dell'anno 1982. Lo ritroviamo subito su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Pierangelo Bertoli con A Muso Duro. Siamo andati nel 1979 a riscoprire questa canzone a pochi minuti dalle 15 e dalle ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo. C'è questo brano che ha lanciato ufficialmente un'etichetta sussidiaria della Motown, la Rare Earth Records, e sono proprio loro, Rare Earth, a cantare Get Ready dal 1970. Il brano originale dura 21 minuti, ma noi ve ne regaliamo solamente poco più di 3. Dai, ci siamo limitati in questo pomeriggio di martedì. Rare Earth.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina nei pressi di Alimatà da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, quelli di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è riaperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il ministero degli esteri qatarò. Ed è tutto, a più tardi.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Viaggio di un poeta, una bella canzone di Maurizio Vandelli e Riccardo Zara, che poi sarebbe diventato un ottimo autore per il suo gruppo di famiglia, i Cavalieri del Re, con tante sigle all'attivo, da Lady Oscar ai Cavalieri di King Arthur. E Maurizio Vandelli, naturalmente, produttore in questo caso e autore per i Dick Dick, tra l'altro suoi rivali, quando, diciamo così, duellarono negli anni 60 per le zone alte della Hit Parade, con questo confronto, appunto, questo scontro musicale tra Dick Dick e Kip 84. Beh, insomma, torniamo alla musica internazionale, lo facciamo con Elf, primo album solista per Alison Moyet, una canzone firmata dal team di Lemon Dozier, intitolata Invisible, ma questa è tutt'altro che invisibile, è la voce di Alison Moyet su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Mina e Riccardo Cocciante su RTR 99, ti ricordi, un bellissimo brano del 1985 che venne lanciato in pompa magna quale sigla finale di un appuntamento storico per quel che riguarda il quiz televisivo del giovedì sera, naturalmente affidato al re del genere Mike Buongiorno. Canale 5 appunto nell'82-83 varò questa trasmissione fortunatissima intitolata Super Flash, seguita poi da un altro quiz che partì proprio nell'85-86, sempre affidato a Mike Buongiorno, intitolato Pentathlon, e in questo caso ispirato naturalmente al famosissimo gioco olimpico con 5 prove, e appunto si chiuse settimana dopo settimana in quella stagione con questa 45 giri di Mina e Cocciante che rimase per tantissimi mesi in hit parade, molti dei quali naturalmente al numero 1. E adesso una canzone che conosciamo in varie versioni italiane, per esempio come Ho difeso il mio amore, cantata dai Nomadi e anche dai Profeti, ma anche come Un po' d'amore nella versione al femminile di Dalida. Ma oggi ascoltiamo la versione originaria, così non scontentiamo nessuno. Moody Blues, Nights in White Satin, qui su RTR 99, ti ricordi?

Eccola qui la nota piccola e fragile che avete ritrovato qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi? C'era Drupi alle 15:28. E ora RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Era proprio l'immenso Amedeo Minghi dal 1976 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Sono le 15:39 minuti primi, fino alle 16 con Paolo Famiglietti e con Davide Guarnieri, e anche con un Sorrisi e Canzoni d'epoca del 1992. Proprio il 19 di maggio di quell'anno dedicava la copertina in quel numero ad Antonello Venditti, che si trovava in Eritrea per aiutare gli orfani, quindi la musica che incontrava la solidarietà. Poi si parlava tantissimo di questa notte nel mito, la cronaca del Gran Premio Internazionale della TV, che per tanti anni ha tenuto banco, soprattutto con un settimanale come TV Sorrisi e Canzoni. E poi per il cinema veniva presentato il film House of Cards, che tanto successo ottenne, anche poi dopo da dedicargli una serie con Kathleen Turner, Tommy Lee Jones, e con un costo di 1800 lire, insomma un settimanale che si godeva a pieno, anche con lo spazio dedicato alla super classifica, insomma le classifiche dei dischi che tutti noi andavamo a curiosare. In quel 1992 c'erano anche i Radiohead, quelli di Creep, che ritroviamo su RTR 99 Ti Ricordi.

immensamente la voce di Umberto Tozzi in questo pomeriggio di maggio, 19 di maggio su RTR 99. Ti ricordi, l'album era Invisibile, uscito nell'autunno dell'87, questo anno che riportò in maniera prepotente Umberto Tozzi al successo dopo qualche anno di buio, insomma anno caratterizzato in primis dalla vittoria a Sanremo con Si può dare di più assieme a Morandi e a Ruggeri, e poi con l'Eurovision Song Contest assieme a Raf con Gente di Mare. Altro genere, ma altre affermazioni all'estero per due artisti italiani, Michelangelo e Carmelo La Bionda, alias i Didi Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Cibilissima di Bobby Solo in chiusura di questa prima parte del pomeriggio con Non c'è più niente da fare, quindi gli anni 60 protagonisti su RTR 99, ti ricordi. Tra poco invece saranno protagonisti gli anni 80 e che anno per gli Europe, quel 1986 del Conto alla rovescia, The Final Countdown, che insomma è a tutt'oggi il loro più grande successo, che ritroviamo ovviamente nel nostro pomeriggio di martedì. Ma tra le cose da ritrovare, o per meglio dire le persone da ritrovare in questo 19 di maggio, Andrea Torre fino alle 20 con tutta la sua Torre Terapia, quindi ricordi, emozioni e tante tante canzoni che vi accompagneranno anche oggi fino alle 20, quindi seguite Andrea su RTR 99, ti ricordi. Da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri grazie per l'ascolto, grazie alle persone che ci hanno scritto al 338 99 00 990 e intanto inizia il conto alla rovescia, che è quello poi musicale, quindi non è pericoloso per nulla assolutamente. Europe su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa, così la portavoce del gruppo di Speleo Sud finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei subitaliani morti durante un'immersione di profondità alle Maldive. Il team ha espresso condoglianze alle famiglie dei due recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo, già in Italia la salma della quinta vittima. A Modena udienza per la convalida del fermo di Samila El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità contro alcuni passanti nel centro cittadino. Sotto esame il suo cellulare, la procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros che oggi chiamano alla ribalta sei italiani. Luce ed ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato invece Flavio Cobolli per mano del peruviano Buse. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.

0: www.radioticino.it.
1: Chiusura maestosa oggi dei ragazzi del jukebox, David Guarnieri, Paolo Famiglietti. Li ringraziamo, li salutiamo ed entriamo nell'ultima fase di questa giornata, di questo martedì 19 di maggio 2026 su RTR 99. Ti ricordi quella fase che ci aiuta finalmente a recuperare un po' le forze, a ritrovare la serenità? Buon pomeriggio, bentrovati. Camicia bianca, quindi camicia che simboleggia la pace per la Torre Terapia, che inizia anche oggi partendo da una vecchia sigla del 1984 di Domenica In.

immagino così. Poi ognuno alle canzoni abbina tutte le fantasie che ne scaturiscono, o no? C'è piena libertà qui nella Torre Terapia. Mi presento, sono Andrea Torre. Canzone che fu utilizzata non solo come sigla per gli ultimi tre mesi di Domenica N di quel 1984, cambiavano ogni tre mesi. Informazione che mi viene direttamente dal più grande esperto in campo musicale ma anche televisivo di RTR 99, ti ricordi, il grandissimo David Guarnieri. Ma fu anche nella pellicola, in un film delizioso di Mario Monicelli intitolato Speriamo che sia femmina, dove tra l'altro Ron compare nella parte di se stesso. È partito il nostro viaggio, abbiamo mollato gli ormeggi, così come partì la carriera degli Aerosmith nel 1973. Il gruppo di Steven Tyler, spesso molto aggressivo, invece per partire scelse una linea molto melodica. Questo è stato il loro primo singolo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
11: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

fortissima di club newyorkesi, John Jelly Bean Benitez, il quale, essendo anche fidanzato con questa artista qui, decise di fargliela interpretare. Fu la canzone con la quale il suo terzo singolo finalmente riuscì a conquistare il mercato mondiale, non solamente quello inglese ma anche

proprio Holiday che consentì a questa artista italo-americana di presentarsi al cospetto del mondo e conquistarlo, cosa che ancora fa, ancora cavalca questo successo iniziato a quei tempi lì. RTR 99, ti ricordi?

Ho una domanda per i maschietti all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Gli adepti della torre terapia, come mai il vostro sguardo, pur essendoci due soggetti in questa fotografia, è andato direttamente sulla spallina scoperta di Marcella Bella? E non ditemi che non è così, non ditemi che non è così. 16:27, Marcella, come al solito, stuzzica sempre un po' noi maschietti, come fa ormai da più di 50 anni, figuriamoci. Le 16:28, le sigle delle radio libere degli anni 70 andavano pescando nel repertorio della disco music, questo l'abbiamo detto più volte. Questa volta questa sigla, che in moltissime hanno utilizzato, veniva dal Canada.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

luglio di quest'anno festeggiano i 62 anni di matrimonio, per dire, Adriano Celentano e Claudia Mori, che sono sposati nell'anno della mia nascita, nel 64, incredibile. Esordi della carriera, tra le altre cose, di compositore di un avvocato di Asti, tale Paolo Conte, che sceglie come paroliere uno di quelli più in voga in quel periodo, Luciano Beretta, canzone che fu ritenuta anche abbastanza provocatoria perché proprio in quegli anni lì iniziavano a raccogliersi le firme per il referendum sul divorzio e quindi fu presa ovviamente come una provocazione. Però che cosa ha fatto sempre nella sua vita artistica e non solo Adriano Celentano se non provocare innanzitutto? Noi invece provochiamo sensazioni di benessere, di serenità, questo piace provocare, e lo facciamo grazie anche a questi due artisti americani favolosissimi. Ci sono Daryl Jones su R.

0: Dario Lora e Gio Nozze che cantano questo pezzo del 1981. Come si faceva in quegli anni lì? Questo è il mio ricordo di questa canzone. Che meraviglia! Beh, insomma, ci stiamo avvicinando, ci sono prove tecniche di bella stagione tra una pioggia e l'altra, e allora nasce questo desiderio finalmente di tornare a vivere le nostre giornate all'aria aperta, magari nella campagna romana. Sì, e se io vi dicessi che la campagna romana non è solamente quella intorno a Roma, è anche quella vicinissima al centro di Roma, voi cosa mi rispondereste? Lo so, avete già la risposta pronta. È un angolo di paradiso veramente molto vicino al centro di Roma, dove è sita l'azienda agricola di Cola. Io do il bentornato ad Arturo a RTR 99, ti ricordi? Ciao amico mio!
1: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori.
0: Allora, raccontaci perché è così bello l'arrivo della nuova stagione, soprattutto per voi, perché voi siete aperti tutto l'anno, però diciamo che venire a mangiare da voi o fare la spesa da voi con le belle giornate ha un certo valore aggiunto, è ancora più bello. Me lo confermi?
1: Allora, ti posso dire che venire da noi è come fare un viaggio e dire mi sono allontanato dal caos della città e sto in campagna. E come dicevi poco fa, a due passi veramente dal centro di Roma. Arrivi, parcheggi, non hai problemi nel trovare il posteggio della macchina. Poi ti prendi un bel caffè e scegli se fare la spesa o mangiare, oppure prima mangiare e poi fare la spesa. Quindi tutte cose di qualità, tutti i prodotti genuini, ecco quello che vi offriamo.
0: Diciamo che una volta venuti lì per fare la spesa, adesso ci parlerei dei vostri prodotti, perché voglio sottolinearlo, sono vostri prodotti, sono vostre produzioni, è importante cogliere l'occasione di fermarsi un po', insomma. E voi rendete molto, molto allettante questa modalità, perché ci fate anche mangiare, giusto?
1: Giusto, perché fino a poco tempo fa i nostri ascoltatori ci conoscevano solamente per il punto vendita, dove mettevamo a disposizione tanti prodotti, carni, formaggi, salumi, insaccati, queste cose qui. Adesso con la nuova location abbiamo messo a disposizione il nostro punto ristoro, dove c'è la possibilità di assaggiare questi prodotti direttamente nel piatto, che vuol dire i prodotti passano in cucina, vengono elaborati dal nostro chef e di conseguenza vengono portati nel piatto, ovvero c'è anche la carne che la fa da padrona, che si sceglie il taglio, si sceglie la qualità, tantissima scelta sia di nostra produzione sia tante selezioni di Europa, estero e quant'altro, veramente abbiamo dato una scelta altissima. Si taglia, si cuoce e si mangia direttamente sul tavolo. Bella scaloppata, sfilettata su una pietra calda, una cosa veramente eccellente.
0: Mamma mia, che meraviglia! Ma non c'è solamente la carne, ricordiamo che Azienda Agricola di Cola ha i suoi allevamenti, ma anche le sue coltivazioni, perché anche tutto ciò che è inerente sia ai formaggi, ma anche alle verdure, sono di vostra produzione, no?
1: Bravissimo, dici bene, perché comunque per non farci mancare niente abbiamo anche l'orto, dove ad accostare gli accostamenti della carne come contorni, tutto ciò che è di stagione, andiamo a produrre direttamente noi ciò che portiamo direttamente nel piatto, quindi dando proprio una continuità a quello che è il nostro lavoro, che era l'allevamento e la produzione di carni e latte.
0: Se andate sul sito aziendaagricoladicola.it ci sono anche i vari pacchetti per poter acquistare risparmiando tantissimo. Ma chi viene da voi o chi vi chiama a nome di RTR 99 ti ricordi? Che trattamento ha Arturo?
1: Beh, c'è un trattamento di riguardo, perché comunque ormai sono anni e anni che facciamo parte di questa grande famiglia e di conseguenza li trattiamo come, diciamo, come componenti della famiglia.
0: Certo. Ricordiamo l'indirizzo, come si arriva all'Azienda Agricola di Cola? L'indirizzo è via di Casal Selce 491. Come ci si arriva, Arturo caro?
1: Allora, entrambe le strade, via Aurelia e via Boccea, andando verso fuori Roma, qualche chilometro dall'uscita del raccordo. Entrambe le due strade si intersecano con la Storta. Per quanto concerne l'Aurelia, si gira verso destra e quella è via di Casal Selce, si percorre per circa 1,5 km, 2, girate a sinistra e siete arrivati nel nostro grande parcheggio, altrimenti via Boccea all'intersezione con la Storta si gira a sinistra si percorrono 50 metri e siete arrivati.
0: Voi segnatelo comunque l'indirizzo, tanto abbiamo tutti il navigatore, chi più chi meno, via di Casalselce 491, ma segnate anche il numero telefonico, perché li chiamerete per le prenotazioni o anche per tutte le altre informazioni che volete ricavare dal contatto con Azienda Agricola di Cola. 06 69 31 8114, ripeto 06 69 31 8114. Il sito aziendaagricoladicola.it, con le belle giornate c'è una gran bella motivazione per venire a passare delle belle ore da voi, caro Arturo.
1: Verissimo, per fare un bel aperitivo, un bel tagliere, un bel primo, quello che volete, fare la spesa, qualsiasi cosa.
0: Ti ringrazio.
1: Quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Grazie Arturo, grazie. Azienda
1: grazie
0: Agricola
1: ragazzi.
0: Di Cola. Grazie a te, Azienda
1: un
0: Agricola di Cola.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Che si presenteranno ovviamente a nome di RTR 99, ti ricordi. Questo è il 33 giri della ripartenza della carriera di Gianni Morandi nel 1982. Questa canzone gliela scrisse niente po' di meno che Amedeo Minghi. Si intitola Solo all'ultimo piano.

c'è Gianni, e quando c'è Gianni, come diciamo sempre qui a Torre 99, quando c'è Gianni è casa, sapore, gusto, suoni di casa. Ritornò sulle scene grazie, va ricordato, soprattutto all'interessamento di Mogol e Shel Shapiro e anche ad una serie di artisti che composero delle cose meravigliose. E Amedeo Minghi, ma va assolutamente dimenticato ogni volta, Aldo Donati, in questo momento importante nella carriera di Gianni Morandi, 16:51, grande nostalgia per quei tempi, grande nostalgia anche per quei balli che potevamo provare ad imitare, non rischiando di finire in ortopedia, soprattutto quando si trattava del ballo di Afrik Simone.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Vale

0: Unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

nell'82 dichiarano sono la signora. L'anno dopo si è sposata con il rampollo della famiglia, della dinastia del caffè Hug, Roberto Berger. Durò pochissimo. Successivamente Björn Borg. Peggio mi sento. Quindi era giustamente una grande intuizione. Questo testo, il titolo di questa canzone della Bertè del 1982. Tanti bei commenti su Ramaya di Afrik Simone. Se riesco apro uno spazio tra poco, perché adesso mi preme invece portarvi all'inizio della discografia dei KC and the Sunshine Band. Signori, questa è una bella rarità. Si titola Sound Your Funky Horn su RTL.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rumore.

0: www.tagliallui.it. Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RTR 99, ti ricordi?

Le inevitabili citazioni di brani pop di Franco Battiato, partendo peraltro dal proemio dell'Iliade, insomma il Peli di Achille, sempre roba di un livello, di un certo livello, il nostro maestro. All'inizio fu Cucurucu Paloma di Thomas Mendez, un antico canto messicano, anni 50, diventò poi questo pezzo che fu trainante non solamente per l'album La Voce del Padrone, fu trainante per noi, per farci muovere, per farci ballare. E allora, visto che abbiamo in questo momento avuto accesso nell'angolo in cui ci si muove un po' qui nella Torre Terapia, perché ci si muove parecchio nella Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, vi voglio dire di segnarvi questa data: lunedì 13 luglio 2026, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ci saranno loro dal vivo e ci divertiremo moltissimo. I Village People.

0: uniamo i puntini. E ancora vivo e vegeto il grande artefice di questi successi dei Village People, Victor Willis, lui subentrò dopo San Francisco, che fu il loro esordio, e da lì ha scritto tutti i loro successi più importanti, e sarà proprio lui a portare questo spettacolo a Roma lunedì 13 luglio. Non posso anticiparvi ancora altro, però la data c'è. Hanno anche un opening band di un altro importante livello, che sono i Tramps, per dire. E seguiranno informazioni qui su RTR 99, ti ricordi, ci divertiremo assolutamente quest'estate, tutti insieme, ballando insieme.
1: RTR 99, ti ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
2: RTR 99, ti ricordi.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto. Hi-Fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

efficace nella torre terapia Raff. Mamma mia. Consegnati ai posteri gli anni 80 con tutte le varie considerazioni, domandandosi cosa ne sarebbe rimasto, lascia agli anni 80 anche la sua collaborazione con il grandissimo Bigazzi, e negli anni 90 invece si affianca a Cheope, Alfredo Rapetti, il figlio di Mogol, il nipote del Gran Mogol, per intenderci, Beppe Dati. Ed ecco che iniziano questi anni 90 con tante perle, tra le quali queste. 17:21 RTR 99, ti ricordi? Uniamoli quei due puntini che rendono un po' frizzante il nostro pomeriggio insieme su RTR 99, ti ricordi? Uno degli striptease cinematografici più importanti, più iconici, più mitologici di tutta la storia del cinema.

ha già aperto la strada, insomma, puoi spogliarti, spogliati tutto, spogliati tutta, puoi lasciare in testa solamente il cappello. You can leave your head on, se vuoi, ovviamente. 1985. Gianluca di Ostia mi scrive che ricorda i cinema strapieni e le file per andare a vedere 9 settimane e mezzo. Beh, accadeva per caduto per questo film, per tantissimi altri film, insomma, c'era l'evento, l'evento del film importante ci portava tutti quanti nelle sale cinematografiche, ma non avevamo a disposizione anche altri mezzi per poter guardare film, serie televisive, insomma, ma sono tempi meravigliosi che ovviamente ci mancano sempre un po'. Prima dicevo che su Afrik Simone vi siete dati particolarmente da fare, al 338 99 00 99 0. Ezio il perfido, i video Rai testimoniano Afrik Simone, protagonista di Fremiti ballerini irraggiungibili, senza l'uso di sostanze fortemente antidolorifiche e antinfiammatorie per le articolazioni, cosa che oggi si renderebbero necessarie, insomma, ma io ho parlato proprio di reparto ortopedia, oggi assolutamente impensabile un ballo come quelli che faceva il nostro Afrik Simone. Ai tempi nostri, aspetta un attimo che c'era un messaggio anche di Massimo, solo Torre rispolverà a Afrik Simone che fa girare la sera tenendola in bocca con il pubblico perplesso. Assolutamente sì, ma quella è un'attività che ai tempi, pur avendo delle dentature più forti, più resistenti, dentature di ragazzini, insomma, di giovani virgulti, comunque era un'attività da non provare, ecco, non so se qualcuno ci abbia provato, lui però ci riusciva veramente molto molto bene. Tanti artisti stranieri sono venuti in Italia, hanno trovato anche un riscatto per le loro carriere che erano un po' in down nel loro paese d'origine, soprattutto tanti americani, abbiamo parlato tante volte di questi grandi cantanti americani che vennero in Italia a proporre le loro canzoni con versioni italiane. Non funzionò per tutti, ma sicuramente questa operazione andò veramente alla grande per il signor Paul Anka.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni situazione.

0: intelligenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Valentinoautomobili.it.

Poi capite perché Claudio Baglioni si rivolse a Jeff Westley per un suo 33 giri famosissimo che si intitolava Strada facendo. Tre anni dopo, qui era il 1978. La musica morbida ha sempre ha avuto un grandissimo aiuto dall'uso di uno strumento. Negli anni 70 ci sono stati parecchi pezzi dove c'era il sassofono a rendere ancora più calde queste canzoni così morbide, così avvolgenti. Non so, Just the Way You Are di Billy Joel viene in mente, Time Passages di Al Stewart e anche Lucio Battisti, grazie a questa collaborazione con il grandissimo Jeff Westley, che ricordiamo sempre essere stato intercettato dalla nostra Lucia qui a Roma un paio di anni fa con la sua nuova fidanzata molto più giovane di lui, perché ovviamente qua dobbiamo collegare anche quanto ci si dice in privato tramite il 338 99 00 99 0, insomma tre responsabili di questo capolavoro che fu anche il disco che vendette più copie, tutta la discografia di Lucio Battisti, oltre a lui, a Mogol, il grandissimo Jeff Westley. Però Derek Grossmith, che con questo sax contralto andò a pennellare il lungo finale, il lungo outro di Prendila Così, va assolutamente ricordato ogni volta. E a proposito di ricordare, Simone mi faceva notare, giustamente, alle volte non si ha il tempo per dire veramente tutto, che ogni volta di Polanca godette di un grandissimo arrangiatore che è facilmente individuabile dall'introduzione. Lui è sempre stato uno molto particolare, è il maestro d'orchestra immenso, infinito, quello dei contrappunti, quello degli inizi delle canzoni con quei colpi di violini, di archi che hanno costituito il suo marchio di fabbrica. Il grandissimo Ennio Morricone è stato l'arrangiatore appunto di ogni volta di Polanca. Siete numerosissimi al 338 99 00 99 0, se riesco leggo qualcosa ancora tra un po', perché adesso dobbiamo riprendere la via del ballo, anche se questa canzone ha un significato particolarmente importante per il suo autore, Eddie Grant, dedicato a Johannesburg, che lui tramutò in Joanna.

non poteva che essere dedicata al grande indimenticato leader sudafricano Nelson Mandela. Questo Gimme Hope, Joanna. Per noi era una simpatica canzone da ballare, ma vanno bene entrambe le letture, insomma, anche quella magari più approfondita. A noi piace ogni tanto anche spiegarvi le canzoni. Peculiarità esclusiva di RTR 99, ti ricordi? Sono passati, sapete quanti anni? 21 anni, per dire come vola il tempo, insomma, da quando i Negramaro esplosero con questa canzone meravigliosa. Era il 2005, quindi torna con grande piacere nostro e vostro, Estate su RTR 99.

ci sono delle perle che non possono essere assolutamente lasciate da parte. Questa fa parte della categoria. Indiscutibilmente RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Monteceglio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: Ho sempre ricordato che la Disco Music è partita grazie anche a delle produzioni pazzesche e strumentali, o parzialmente strumentali come in questo caso. Ma il suono di Philadelphia ha recitato sicuramente una parte molto molto importante. Ai vecchi standard musicali americani, soprattutto quelli del blues, come sappiamo si è ispirato più di tutti Zucchero Sugar Fornaciari. Sta arrivando, eh?
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentinoautomobili.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

chissà, quel bambino sulla copertina di questo album meraviglioso di Zucchero. Non ci siamo mai posti la domanda, in effetti. E vabbè, chissà, tutti quei bambini dei quali condividiamo l'immagine sui vari social per far vedere quanto sono belli, quanto sono carini, e magari un giorno potrebbero anche aversene a male, ma questo è un altro tema. Non voglio assolutamente appesantire, tediarvi in questo martedì che invece trovo particolarmente avvolgente, morbido, mi piace moltissimo. E allora, dopo questa canzone che Zucchero, come sappiamo, scrisse insieme a Gino Paoli, tanto che poi ne incisero anche, ne pubblicarono una versione cantata insieme, andiamo a un altro film delizioso, perché i riferimenti cinematografici degli anni 80 e 90 sono veramente sono relativi a film deliziosi, che tante belle commedie, le commedie che sono forse un po' venute a mancare negli ultimi anni. E questo era un film veramente deliziosissimo, molto delicato, Quattro matrimoni e un funerale, film nel quale si è riso parecchio, ma dove la colonna sonora, il tema portante, fu affidato ai Wet, i quali dovettero scegliere, perché gli fu chiesto di realizzare, di fare una cover, insomma, e le tre cover erano I Will Survive di Gloria Gaynor, Can't Smile Without You di Barry Manilow e questo pezzo dei Trox che oggi ascoltiamo insieme nella sua versione originale. Siamo nel 1967, loro sono i Trox e questo è Love Is All Around su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane. La Farnesina conferma che sono in stato di fermo. Gli attivisti riferiscono dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene nei casi delicati e di emergenza. Oggi portati in superficie il biologo ricercatore Federico Gualtieri e la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. I 4 corpi erano tutti insieme nella grotta a 60 metri di profondità. Tennis, Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, a più tardi.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: RTR 99.

silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

qui ci sarebbero due puntini da legare, eh. È di grande celerità da ricordare Nelson Mandela. Nelson Mandela è stato di ispirazione con le sue lettere dal carcere, con questo mondo che vedeva dalla sua cella in Sudafrica. È stato di ispirazione per una canzone meravigliosa di Riccardo Cocciante, e un po' lo stesso tema fu trattato prima nel 71 da Lucio Dalla grazie al testo di Sergio Bardotti. Questa Maria, questa donna che vedeva uscire sulla soglia di questa casa, della quale non conosceva il nome, però aveva immaginato una storia d'amore con questa donna alla quale aveva dato il nome di Maria. Che bello quando la musica e i testi non sono solamente le semplici testi, sono poesia, sono letteratura. 1985, dalla Svizzera, un duo molto in voga in quegli anni lì, Carmen and Thompson. Phil Carmen intraprese anche una carriera da solista, e questa è una canzone bellissima dell'85, intitolata On My Way in LA, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a

chiedo sempre cosa avrebbe scritto Rino Gaetano in una versione aggiornata di Ma il cielo è sempre più blu. Ebbe questa grande occasione, grazie a Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ma anche grazie a Ernesto Bassignano, ad entrare alla corte di Vincenzo Micocci della IT, ma fu proprio grazie a Ernesto Bassignano che notò l'importanza e la potenza di questa canzone e andò a suggerire quindi a Vincenzo Micocci il patron, che era uno che ci metteva parecchio tempo prima di farti incidere il disco, ti faceva firmare il contratto, sappiamo quanto si arrabbiò Alberto Fortis per questo motivo, e invece decise di inciderlo al volo, di portarlo in giro per le prime radio libere che iniziavano a modulare la frequenza e l'FM in quel 1975. Ebbe questa grandissima chance Rino Gaetano e se la giocò molto bene. Tante chance nella sua vita l'ha avute anche Stevie Winwood, Spencer Davis Group, i Traffic, i Blind Faith, ma anche una particolarmente florida carriera come solista. Proprio questa canzone ci ha raccontato il suo modo di impostare la vita. Quando hai una chance che ti si presenta, coglila al volo. While You See a Chance, siamo nel 1981 e lui è Stevie Winwood su RTR 99. Ti ricordi?

ci ha regalato lui insieme a Jim Capaldi, ovviamente, tanti bei momenti musicali. Andiamo all'estate del 1973, un anno che è stato molto positivo per i Camaleonti, perché vanno molto bene al Festival di Sanremo con Come sei bella, ma poi il vero e proprio successo, il All In, se lo giocano su un pezzo con il quale vinceranno e convinceranno nel Disco per l'Estate, ed è una canzone che riporta inevitabilmente a quei jukebox dove questa canzone era ampiamente selezionata. Si intitola Perché ti amo.

Noi abbiamo uno importantissimo qui, sempre in funzione tutte le sere dalle 20 in poi, il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ma anche quelle radioline a transistor, i Camaleonti erano molto programmati anche dalla Radio Nazionale, inevitabilmente. E poi negli anni 70 sono entrate le radio private, abbiamo anche allargato i nostri orizzonti musicali, dagli Stati Uniti d'America arriva la musica meravigliosa, io mi sono innamorato, nel 1981 di Al Jarreau.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Romana Auto.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
15: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
14: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
15: Come con le macchine?
14: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
15: Allora ne rompo un altro.
14: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
16: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Arna che corre e ricorre nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi quando le persone che ascoltano le tue canzoni aumentano fino a diventare un popolo? C'è bisogno di definirsi, autodefinirsi. Ne abbiamo parlato riguardo Claudio Baglioni, riguardo Renato Zero, forse il più potente sotto questo punto di vista è sempre stato Vasco. Queste canzoni che sono bellissime, ma che proprio nel concerto assumono un'importanza ancora più forte, ancora più profonda, ancora più determinata. Era il 1981. Le signorine giustamente si lamentano al 338 99 00 99 0, perché quando si parla di striptease i riferimenti cinematografici o musicali in favore dei maschietti sono sempre di più. Ma c'è un film, mi dispiace, ma l'unico film in cui, diciamo, questa attività è stata messa in risalto è Full Monty, al quale torniamo. Ci siamo già andati prima, nella prima parte della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo martedì 19 maggio? Stessa colonna sonora, altra canzone.

alcune volte le colonne sonore sono più importanti dei film, altre volte sono più importanti i film delle colonne sonore. In questo caso si sono aiutati a vicenda, insomma, avendo scelto delle canzoni molto opportune. Sì. Per il film sugli squattrinati fulmanti, ecco qua, uniti altri due puntini. Ci piace moltissimo, mi diverto moltissimo unire i puntini, lo sapete, ma dovevo ribadirlo ancora una volta. Questa è RTR 99 e ti ricordi. E se avete un'azienda e dovete spedire i vostri prodotti in tutto il mondo, vi dovete rivolgere assolutamente ad Edgar Trasporti, perché Edgar Trasporti è spedizioni nazionali, ma soprattutto internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa di pratiche doganali import-export e magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale, insomma, per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Edgartrasporti.com è il sito, così potete conoscere più a fondo e approfondire i vari servizi che vi offre questa grandissima azienda, questa grandissima società. E poi il numero telefonico da contattare, presentandovi come nostri ascoltatori per avere ovviamente il trattamento di riguardo, è 0665004225. Ripeto, 0665004225. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Un album dal quale non abbiamo mai estratto questa canzone, che invece è bellissima, ma noi 33 giri, come sapete, li riepiloghiamo tutti. Siamo soliti fare così su RTR 99, ti ricordi. L'album è Benvenuti in Paradiso, siamo nel 1991. Questa è una canzone che aiuta anche a darci una bella carica. Canzone di speranza. Dimmi che credi. Torre Terapia.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Grandissima operazione, dietro questa operazione c'è l'agente che hanno in comune Giorgio Andrea Bocelli, comune anche con gli Oro, Michele Torpedine, una grande produzione, perché dietro questo disco ci sono niente po' di meno che Mauro Malavasi e Gio Amoroso. Torpedine decise di prendere questo pezzo che avevano inciso gli Oro, di realizzarne la cover che fece diventare la canzone particolarmente importante, insomma, 1995. Torniamo indietro, questo è l'album che abbiamo aperto qualche giorno fa, Last for Life di Iggy Pop insieme a David Bowie. Estrapoliamo un altro pezzo famoso di quei tempi lì, soprattutto di questo 33 giri di Iggy Pop. Si titola The Passenger su RTR 99, ti ricordi?

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi?

0: sentirsi dei nani.
1: Ci sono alcuni testi che stimolano delle bellissime conversazioni. In privato al 338 99 00 99 0, Alessia per esempio è molto sensibile a questa canzone. Lei è convinta che bisogna comunque mantenere la propria idea. Se prendiamo questo lato della canzone di Renato, io un po' meno, perché mi piace, ho scoperto anche il piacere del cambiare idea nella vita, insomma, e togliersi un po' di fuliggine dagli occhi, diciamo fuliggine, però ovviamente ognuno è più o meno sensibile, ognuno ovviamente ha tutta la libertà di interpretare e vivere la propria vita come vuole. Certamente Renato è uno che fa sempre, oltre che pensare, anche ragionare. Finché siamo nell'ambito del ragionamento è tutto veramente meraviglioso poter alimentare delle sane dialettiche. E allora andiamo avanti adesso, alimentiamo invece la voglia di scaricare un po' di tensioni con il ballo. Il ballo

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

le tue labbra puoi spedirle ad un indirizzo nuovo. Quante separazioni sono state raccontate, quante storie che finiscono, ma il tocco poetico del principe di Francesco De Gregori, permettetemi, ma mi provoca proprio un tuffo al cuore. Tra l'altro raccontò alla corte, perché proprio possiamo definire la corte di Fabio Fazio, che questa canzone, la strofa, le strofe di questa canzone gli vennero in mente mentre era in attesa di essere ospite di una trasmissione. Sapete di chi? Era in camerino, aspettava di andare in una trasmissione del Mago Zurlì di Cino Tortorella. Lì nacque l'idea per le strofe di Rimmel, Cino Tortorella, che bei ricordi. La figlia di Cino Tortorella è una grandissima speaker radiofonica, assolutamente sì, insomma, buon sangue e non mente. Aveva 13 anni questa signorina qui quando fu prodotta da Narada Michael Walden. Questo è un pezzo dove si sente lo stile di Narada Michael Walden, ma soprattutto un pezzo che abbiamo ballato allo sfinimento. C'è Jump to the Beat su RTR 99, ti ricordi?

All American Girls delle Sister Sledge. Voglio dire, non c'è moltissima differenza. Era un bel pattern, una bella impostazione su quel banco di registrazione che è stato utilizzato per varie produzioni da quel gran produttore, ma anche Volpino, che era da Michael Walden. Ci fece ballare anche Ornella Vanoni nel 1977 grazie al contributo fondamentale dei Neutrals. Questa è Ti Voglio su RTR 99, ti ricordi?

terremoto per la musica, per gli stili musicali, quello provocato da Saturday Night Fever, dai Bee Gees, andò a permeare tutto il mondo della musica, e facendo indirizzare alcuni gruppi che avevano cavalcato altri generi musicali, peraltro facendo entrare nella linea della disco music i falsetti, i Neutrons, come sappiamo, si ispirarono chiaramente e fecero confluire tutta questa loro creatività, questa rinnovata creatività in questo disco con Ornella Vanoni, con la quale poi fecero anche delle bellissime tournée. Era il 1977. Questa canzone voi la conoscete in italiano, lui è Bob Seger and the Silver Bullet Band, si titola Till It Shines, adesso ve l'ascoltate e poi mi dite chi la interpretò e con quale titolo qui in Italia. Dai che è facile, forza, parte l'ultima mezz'ora.

ci siete. Noemi da Monfalcone, e non è anche lunghissimo, Alessia. Poi chi abbiamo qui? La nostra Anna Oxa, interpretata benissimo.

0: box a pagliaccio azzurro, mi scrive anche Bruno. Grazie, grazie, grazie, era anche un piccolo test tutto sommato, eh. Beh, non è che l'ha interpretata bene, l'ha interpretata meravigliosamente a Nox, ma ogni volta che ha appunto interpretato canzoni straniere le ha sempre vestite benissimo, o no? È partita l'ultima mezz'ora della puntata di oggi della Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? Torniamo tra pochissimo al 1966. C'è un tema da affrontare insieme.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio tutto incluso.
6: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

voce bassa che ci colpì quando eravamo così piccolini, a molti di noi, era il 1966. Quando abbiamo condiviso la bellezza, la meraviglia di quell'album di George di Algernon intitolato Breaking Away, ho dimenticato di dire chi ne fosse il produttore, un produttore che spesso viene citato, insomma, soprattutto quando mettiamo Figli delle Stelle, quel grandissimo chitarrista che si chiama Jay Graydon,

lo streaming, ma c'è anche la trasmissione del pensiero, perché capita spesso e volentieri che qualcuno di voi abbia desiderio di ascoltare un artista e il capitano in questo caso soddisfa questo desiderio senza nemmeno saperlo. Ovviamente Angelo mi scrive esattamente questo, che meraviglia. Sempre al 338 99 00 99 0, c'era un altro paio di messaggi di persone, di amici da salutare. Raffaella che a cena da una coppia tra le più fedeli, anzi forse la più fedele, una delle più fedeli all'ascolto della Torre Terapia, ovvero Lucia e Riccardo. Ciao Raffaella, benvenuta nella casa, questa bellissima casa di questi nostri amici, dove il capofamiglia è ovviamente Gianna, ma il grande cuoco è Rick, almeno così mi hanno detto. Non sono uno dei da concerti, questo invece me lo scrive David da Milano, ma sarei andato a vedere George volentieri, però almeno ho avuto la fortuna di vedere Barry White al Palatrussardi, e questa cosa te la invidio moltissimo, amico mio, te la invidio veramente tanto. Un Palatrussardi ormai in disuso, eccetera eccetera eccetera, indelebile nei miei ricordi, mi scrive David del 1992. Siete in tantissimi da tutta Italia e oltre anche oggi in connessione con il fantastico mondo di RTR 99 ti ricordi. E allora RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Monteceglio sono insieme per valorizzare la nostra cultura e tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere i nostri eventi segui la pagina Facebook, segnala APS Colle Mannarino.

0: Incredibile. Incredibile che io non avessi mai suonato musica dal mio disco preferito di Pinotto, Divino Daniele. La musica come rifugio e forma di resistenza contro le delusioni della vita, le ingiustizie sociali, i nostri problemi, i guai che dobbiamo affrontare ogni giorno. Che bello, che bello Pino, anche con la sua filosofia, che ci arriva anche solamente attraverso la musica, al di là dei testi. Ma i testi hanno sempre la loro importanza, testo che io ho coperto ovviamente, come a volte mi capita di fare sul finale delle canzoni. Mannaggia
1: ma
0: me,
1: ma ascoltare il capitano è un po' come andare a cena a casa di zia, non lo sai quello che ha preparato, ma sarà tutto buonissimo sicuramente.
0: Grandissimo, grande Giordano, grazie a te, grazie a voi. Non riuscirò a rispondere a tutti, però vi posso portare al cospetto di un nome immenso nel campo della musica. E beh, insomma, i Beatles sono sempre presenti, ma anche i componenti, gli ex componenti, hanno sempre il loro spazio durante le quattro ore della Torre Terapia. Questo album, Paul McCartney lo pubblicò 2 anni dopo la morte di John Lennon, fu il primo disco che pubblicò dopo la scomparsa di John Lennon. Il titolo è un po' particolare perché tradotto in italiano è Il tiro alla fune. Ovviamente lui diceva tante altre cose, però adesso la favoriamo, questa canzone bellissima intitolata Tug of War.

0: ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro?
9: Io avrei una FIFA.
8: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: posso assolutamente contrappormi a questa cosa che tu dici. Verità,
1: vieni a vedere perché.
0: Questa canzone che ci ha raccontato direttamente Cesare Cremonini, allora prendiamo le sue parole. Capita spesso che la troppa sofferenza o la troppa mancanza di amore ti costringa per difesa a pensare che l'amore non esista o a rifiutarlo per non soffrire più, persino ad odiarlo alle volte. Ma se anche nelle difficoltà o nella solitudine che la vita ci riserva cerchiamo il lato romantico, profondo o nascosto delle cose, allora l'amore lo si scopre ovunque, lo si cerca, lo si può rivivere. Un grandissimo artista di grandissima profondità, Cesare Cremonini. E qui il capitano vi saluta e vi consegna il jukebox di RTR 99 Ti Ricordi per 2 ore, poi domani ci ritroviamo alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, ovvero la Torre Terapia che si chiude qui per questa sessione di martedì 19 di maggio. L'ultima canzone la scrissero Smokey Robinson e Ronald White per il loro gruppo, e il gruppo di Smokey erano i Miracles, però in quel periodo era entrato a far parte dei Temptations un cantante meraviglioso che si chiama David Ruffin, e quindi decisero che andava affidato assolutamente a loro questa meraviglia, che un'altra di quelle canzoni che unisce un po' tutti, anche quelli che magari non sono dentro quella musica lì della Motown degli anni 60, ma è un successo talmente clamoroso, insomma, che non ha bisogno di altre presentazioni. Vi lascio

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Tutte le imbarcazioni sono state intercettate su Telegram. L'aggiornamento della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza. Sono 29 gli italiani che risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che li hanno fermati. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, ferendone 7. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. È confuso, spiega il suo legale Fausto Giannelli.
3: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
2: Ed è tutto, buona serata.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1980.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
12: Ecco un disco del 1975.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1983.

Il jukebox è la più grande macchina del tempo, avanti e indietro negli anni. Quelli raccontati da noi su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

0: carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1966.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: 15 dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del mio...

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99, ti ricordi? Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: 7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
3: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
2: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
3: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
2: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

sul foraggio dal rosso.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ricordi. Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi

0: garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
2: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?